0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati, sono cominciati ieri gli esami di maturità, prima prova di italiano con Pavese Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente e Calabresi sulla fatica, Furedi invece sulle frontiere. 7 le tracce, uguali per tutte, lo studente doveva sceglierne una, aveva 6 ore a disposizione. Mediamente in Italia, ad ascoltare alcuni di loro usciti dalle scuole, è andata abbastanza bene. In occasione della giornata internazionale dell'ONU per il contrasto ai discorsi d'odio, al Senato è intervenuta la senatrice a vita Liliana Segre, presidente a Palazzo Madama della commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza.
3: Fermatevi, costruite politiche di pace e di rispetto dei diritti di tutti, di ogni minoranza. È l'unico modo per sconfiggere la cultura dell'odio.
2: Si chiama Vacation, la nuova tendenza di viaggio, secondo cui 40 viaggiatori su 100 organizzano i propri spostamenti a partire dalle esperienze che desiderano vivere più che alla destinazione stessa. Partenze e itinerari, infatti, vengono pianificati intorno a passioni, interessi ed esigenze personali. Lo rileva il Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group, riportato nella Borsa Internazionale del Turismo. È tutto, a più tardi.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Bentrovati. Due giorni fa il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo il nuovo regolamento europeo sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno nel territorio comunitario. Il voto si è concluso con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astenuti. È la linea portata avanti dall'Italia. Per questo Stefano Maullu, di Fratelli d'Italia, esprime soddisfazione per il risultato.
4: Con il nuovo regolamento dei rimpatri vince la linea di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia ed è il fallimento di un modello immigrazionista della sinistra, una sconfitta cocente anche per tutti coloro che l'hanno sostenuta. Abbiamo mantenuto l'impegno di difendere i confini della nazione.
3: L'alleanza progressista è già più larga, l'abbiamo costruita nei tanti comuni e regioni dove governiamo insieme e non abbiamo nessun problema. L'alleanza progressista è già più larga, poi questo non significa che le principali forze di opposizione non facciano iniziative. Lo ha affermato la leader del PD, Elly Schlein, parlando delle polemiche nel centro-sinistra dopo la foto che la ritraeva con i leader di AVS e 5 Stelle, ma con la mancanza di Matteo Renzi. Le immagini che ritraggono minori di 14 anni possono essere pubblicate sui social solo col consenso preventivo di tutti e due i genitori. Lo ha sottolineato il garante per la protezione dei dati personali e ha dichiarato illecito il caso del trattamento di immagini di figli minori pubblicate sui social da una madre senza il consenso dell'altro genitore. Ci fermiamo qui alle 6 le previsioni meteo. Buona giornata.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Sorriso!
13: È il momento di... Ma che bella giornata!

su Radio Sorriso. Davide, t'hanno bombardato stamattina, t'hanno tirato giù dal letto. No, perché venerdì scorso si è dimenticato, è perché anche lui è umano ogni l'uomo delle sigle. Una volta a settimana, e capita di venerdì, noi abbiamo la sigla e ce la giochiamo per tutta settimana. Buongiorno.

0: Ok.
1: Con Elia ai cocktail, alle bruschette e alla cassa. E con gli in duo a fare festa.
0: Va bene.
1: Con Enrico alla voce e sì. Davide a fare la chitarra. Con gli duo, se vi piace.
0: Va bene.
1: Domani sera, Gemin sì. Club Vicenza in duo. Ciao. Buongiorno e buon dì.
0: Buongiorno e buon dì.
1: È venerdì.
0: Grazie. Ciao. Come nasconde le marchette, guarda. Ci vuole abilità a fare queste robe. Grazie Davide, grazie per la sigla. Beh, però insomma vediamo di completarla, perché anche noi insomma annoveriamo tra i nostri ascoltatori una che potrebbe benissimo fare da cantante. Ha sempre sognato di fare la cantante, non ne ha mai avuto la possibilità, però insomma si sta togliendo delle delle soddisfazioni ultimamente. Si chiama The Queen Mother, si pronuncia così, la regina madre. Allora,
2: cosa vuol dire amanti?
0: Sì,
2: forse nessuno
0: non lo sa.
2: Ciao tesoro.
0: Ciao Aurelia. Mamma mia, noi facciamo tutte queste robe, però non abbiamo la convinzione, non abbiamo la certezza che sia venerdì, e nel nostro meraviglioso staff abbiamo anche l'uomo calendario pronto.
3: E siamo già a venerdì. Ciao, buona giornata a te e a tutti i sorrini, ciao.
0: Se lo dice Venerino, possiamo crederci. Mamma mia, abbiamo qualcun altro che deve parlare.
4: Buongiorno Radio Sorriso.
0: Buongiorno.
4: Sono Rudy, fuori di sotto. Volevo sentire Casa Mia di Matteo Tarantino.
0: Okay.
4: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Va bene, ciao. va bene, ciao Rudy. Tu mi telefoni così di prima mattina e subito mi spari una richiesta, e allora io te la metto, dai, perché sono qua anche per mettere le richieste.

Dai che sono pronto! Sono pronto per la lettura quotidiana dell'oroscopo. I primi tre segni. L'Ariete, in una giornata dinamica e all'insegna della buona volontà, nulla e nessuno potrà contrastare i vostri progetti e neppure le pretese verso gli altri, che oggi saranno più ambiziose e precise del solito. Mirate in alto con calma e non curatevi dei contrattempi. Segno del Toro, non aspettate che siano gli altri a venirvi a cercare. Prendete voi l'iniziativa, questo è un pessimo momento per coloro che se ne stanno seduti in attesa di qualche cambiamento e uno splendido momento per quelli che sanno rischiare e si buttano allo sbaraglio. Gemelli, non prendete decisioni azzardate solo perché le cose non stanno andando come volete. Ritornateci sopra quando sarete più calmi e di buon umore. Accantonate la timidezza e la paura di essere giudicati ed esternate i vostri sentimenti.

visto che arriva il cancro, oggi la vita sentimentale sarà speciale e intensa. Si rinnoverà l'entusiasmo nella vita di coppia e porterà sorprese a chi è solo la forma psicofisica. Sarà al massimo, superati i malesseri dei giorni scorsi. Sarete pieni di energia, dedicatevi al vostro sport preferito. Leone, nonostante una favorevolissima luna nel vostro segno, avrete la sensazione di trovarvi contro tutti, ma alla fine saprete dimostrare il vostro valore. Oggi sarà d'obbligo una piacevole pausa all'insegna dell'amore e della confidenza con il partner. Vergine, questa giornata pretende molto da voi sul piano dell'impegno, ma promette di cambiare con la massima generosità, portandovi occasioni molto fortunate. Dedicate più tempo al riposo per ritrovare i giusti ritmi e stare bene con le persone a voi care. Adesso gira la ruota. Abbiamo l'orchestra di Castellina Pasi con Gira la ruota e salutiamo anche Robertone di Cavarzere, va? E adesso basta, c'è altro? No, non ci sono altri a salutare, dopo, gli altri dopo.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
15: Ma va, sono andato da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team, puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

su Radio Sorriso alle 6:38 del mattino. Tocca alla bilancia. La luna fantasiosa e malinconica vi creerà una serie di dubbi che non siete mai riusciti ad affrontare e a risolvere completamente. Evitate di pensare inutilmente, da soli non riuscirete a rasserenarvi, troverete la soluzione frequentando gente allegra. Scorpione, vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno della coppia. Siate comprensivi e tolleranti, cercate di dare al partner lo spazio che merita, o si verificheranno discussioni e litigi a non finire. Anche se vi sentite in perfetta forma fisica, non trascuratevi. Sagittario, qualche problema occasionale e di poco conto nel lavoro richiederà di essere capito e superato. Avrete necessità di fare un bilancio provvisorio che si rivelerà più soddisfacente del previsto. In amore, come sempre, siete

Hola. Che ora abbiamo fatto a Morino? Mi fai vedere un quarto d'ora e saranno le 7. Abbiamo finito con l'oroscopo? Ah no, mi mancano gli ultimi 3 segni. Per la serie, ma che testa c'ho stamattina. Allora, Capricorno, oggi non avrete dalla vostra parte astri di gran rilievo, non forzate la mano quindi e lasciate che siano gli altri a decidere cosa fare e dove andare. L'amore in ogni caso non vi deluderà se saprete conservare un buon dialogo. Controllate bene le spese e i desideri. Acquario, il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti. Ogni vostro desiderio sarà appagato, sarete su di giri e avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e di trovare stimoli nuovi o interessi improvvisi che possano anche regalarvi un brivido di insolito piacere. Ultimo segno dello zodiaco, il segno dei pesci. Non perdete il contatto con la realtà e lasciate più spazio al partner. Anche lui ha qualcosa da suggerire. Se dovrete prendere decisioni importanti per la vostra vita lavorativa e sentimentale, le stelle saranno dalla vostra e dalla nostra. È anche Alida Ferrarese con l'ombra del vento.

sì, Patrizia. Oh, 5 minuti dalle 7 del mattino. Buongiorno, cari amici di Radio Sorriso. Questa è la prima parte della giornata a me affidata. E a me, che sono Giovanni Zani, anche oggi fino alle 9 avremo modo di divertirci, di fare i nostri sondaggini, le nostre chiacchiere, come fossimo tranquillamente al bar o nel salotto di casa vostra, insomma, o nel giardino di casa vostra, tranquillamente, senza farci tanti problemi. Tra poco io vi parlerò anche di acque. Volete sapere se le acque del nostro mare, dei nostri mari qui in località dell'Alto Adriatico della Romagna, sono a posto? Ve lo spiegherò naturalmente tra qualche minuto. Il tempo di una canzone, la prossima, senti che roba, qua. Erminio Mozzato, Un Latino, Baila Compañeros.

impossibile, sappi che ho dei valori, sono una persona fedele, di più, fedelissima, il tradimento mi fa schifo addirittura. Se il vostro partner o il vostro amico si riempie la bocca con questi proclami di superiorità morale, drizzate le antenne, perché secondo la psicologia vi trovate davanti al profilo più a rischio di tutta la galassia sentimentale, perché gli studi sul comportamento relazionale dimostrano che chi si dichiara immune al tradimento soffre di un grave deficit di consapevolezza, noto come pregiudizio di immunità morale, convinti che i propri valori bastino come scudo atomico. Queste sono le persone che non sviluppano alcun meccanismo di difesa o di sana prevenzione. Risultato, quando si imbattono in una tentazione reale, una forte intesa mentale, un momento di vulnerabilità o la persona giusta nel momento sbagliato, il loro castello praticamente casca, no? Crolla all'istante, non sanno come gestire l'impatto perché si credevano invincibili, no? Casca tutto e mo che faccio? E la scienza conferma che chi riconosce le proprie debolezze sa come evitare le situazioni ambigue, chi invece fa il paladino della fedeltà assoluta sui social o al bar, no? Di solito è solo ad un passo dal farsi travolgere dalla prima. Parlavamo di liane, è vero, l'altro giorno. Si fanno travolgere dalla prima liana disponibile, no? Check e via. Io, quanto mai? Vale anche per le donne, anche per le donne. Oh, e adesso Ruggero Scandiuzzi, dai 40 anni in su. Questa è la sua canzone che mi chiude naturalmente la nostra seconda parte di Ma che bella giornata su Radio Sorriso. Si parla.

0: Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnes, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnes, www.i-ones.com.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 8:06.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Qatar e Pakistan. Il governo elvetico resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio comunque prosegue. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier britannico Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, ma festa rovinata dall'infortunio shock per Kone. Fallo di Madibo e gamba spezzata per il centrocampista del Sassuolo, operato subito nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sorriso.
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
18: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
19: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Sorriso!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Siamo oltre ogni pensiero, Little Tony Family, edizioni Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso, che bello annoverare, diciamo, il nostro team anche la Little Tony Family. Allora, 13 minuti dopo le 8, la terza parte di Ma che bella giornata, questo venerdì, giorno 19, il mese di giugno. Sto leggendo i vostri messaggi, tanti stanno sistemando le valigie perché questa sera addirittura manco aspettano domani. Prenderanno l'automobile e raggiungeranno le località di vacanza. Ecco, cercate di riposarvi, di godervi queste giornate, ovunque voi andiate, insomma, fatevi accompagnare anche dalla musica e Radio Sorriso, perché potete portarci in vacanza con voi, la vostra razione quotidiana di Radio Sorriso non vi deve mai mancare, anche e soprattutto in vacanza, ok? E poi quando andate a mangiare al ristorante, adesso vi anticipo quello di cui parlerò tra poco, insomma, evitate di fotografare i piatti a tavola, ok? Siete anche voi quelli che fanno parte della schiera della gang che quando arriva un piatto, tac, lo devi fotografare assolutamente e poi pubblicarlo nei social. Ecco, di questo vi parlerò tra pochissimo qui su Radio Sorriso, ok?

Tone al ristorante prima di mangiare, gode meno del cibo e ha una vita vuota. E ha una vita vuotissima, non vuota. Arriva il piatto a tavola, invece di prendere la forchetta, si prende lo smartphone per trovare la luce giusta. No, smettetela, vi state rovinando l'esistenza. Gli studi di psicologia dimostrano che l'ossessione di dover documentare il cibo blocca l'esperienza sensoriale. Mentre cercate l'inquadratura perfetta per Facebook, no, per Instagram, per i social in generale, il cervello si scollega dal piacere del cibo e si focalizza solo sull'approvazione degli altri. Eh sì. Risultato: il piatto si raffredda, le papille gustative godono della metà e l'atto del mangiare diventa solo una messa in scena per colmare un vuoto di attenzione. Chi non riesce a godersi una cena senza mostrarla a centinaia di sconosciuti soffre della sindrome da convalida digitale. Sindrome da convalida digitale, aspetta che me lo segno. Se una cosa non viene pubblicata, per loro è come se non fosse mai successa, no? Questo bisogno di fotografare ogni pietanza e di piazzarla naturalmente nel profilo. Allora, voi siete tra quelli che mangiano caldo o siete tra quelli che fanno raffreddare il piatto per prendere giusto 2-3 like o 2-300 o 2-3000 like? Vabbè. Mamma mia. Va bene, fatemelo sapere, apro e chiudo come al solito sondaggino 345 48 45 663. Saluto Marzia e Gemma, guardale qua, la foto che mi arriva dalla spiaggia di Levante. Siamo a Caorle, qui fino alle 20 non ci scrolliamo. Potesse succedere qualsiasi cosa, noi non ci muoviamo da qua, ci godiamo alla grande questa giornata, questo venerdì. E adesso, signore e signori, Pietro Galassi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sorriso
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
4: Ultima chiamata. Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché

20 minuti e saranno le 9. Sto raccogliendo parecchi sfoghi. Questa mattina è la mattina degli sfoghi relativi ai centri estivi, mamma mia. Sono consapevole, io ci sono passato ai miei tempi, ma costavano decisamente molto meno, ho sentito certi prezzi, insomma. È un problemone, no? Sto raccogliendo stamattina lo sfogo di parecchie mamme e nonne, soprattutto perché costano una follia e per tante famiglie è diventato un lusso e non certo quello che dovrebbe essere un servizio, no? Non vorrei affrontare il problema, se non siete d'accordo, perché già vi trovo parecchio avvelenate, ma solo la domanda che vi faccio: vi siete organizzati, siete riusciti a trovare la quadra, no? Perché secondo me senza nonni disponibili o ferie, come possiamo dire, lunghe, siete praticamente fregati, incastrati, no? O non lavorate o svuotate il conto corrente, no? E i centri comunali, quelli abbordabili, hanno liste d'attesa infinite. E bisogna iscriversi molto presto, no? Mi dico intorno a gennaio-febbraio. E come fai ad organizzarti? Mamma mia. Va bene. So che esistono in certi comuni dei voucher, c'è il voucher comune più quello dell'INPS, guardano molto l'ISEE se basso o medio, insomma ti vengono incontro. Capisco, è un problemone, guarda, no, non vorrei affrontarlo perché vi trovo già parecchio avvelenate. È un venerdì anche di veleno. Vabbè. Capisco. Ci sono passato anch'io, anche se erano altri tempi.

Crepaldi Band. Saluto un'amica di Conegliano che me lo chiede sempre. Il Crepaldi con la band. E, aspetta, c'era un altro messaggio, però eccolo qua. Due cuori e un battito, Alberto Crepaldi, buona giornata. Bruna da Vittorio Veneto. Allora, i prossimi due pezzi saranno appunto questo: Due cuori e un battito e A ruota Mescalero con Magri e Lisoni.

0: Zoni su Radio Sorriso. Aspetta, perché la nostra regina madre sta pensando, oramai tu Joe hai finito, adesso te ne andrai, però
1: ho preso un panino di tacchino al forno per quello che viene dopo di te. Ciao tesoro.
0: Dovrebbe arrivare il Giovanni senza paura, panino col tacchino al forno, va bene, dai. Grazie, la nostra regina madre pensa a noi, alla nostra salute, a sostenerci, insomma, perché solo se siamo in buona salute e riusciamo a dare il massimo quando siamo in onda. Allora, un saluto al volo di un cocal. Saluto al volo di un... Ah, il cocai sarebbe... cos'è? Il gabbiano, no? Per il capitano della radiofonica spiaggia di Radio Sorriso, qui Treviso, Marica e mamma Anna Maria. Grazie. Siamo in attesa di collegarci con la signorina Tiziana, perché anche oggi verrà a presentare

che potete assaporare di una città così bella e meravigliosa. Va bene, la signorina c'è, arriva, pensa di darsi a fare oppure presento io l'argomento? Beh, dai, ci penso, vi metto un'altra bella cumbietta, vai, perché vorrei presentare assieme a lei, insomma, da solo, insomma, non mi piace tanto. Voglio la spalla, se non altro per lanciare l'argomento del giorno. Nel frattempo Paolo Bagnasco con Enigma.

0: con Enigma. Allora, cioè, Tiziana, ci sei tu, proprio prosegui.
1: Sì, no, ciao, buongiorno.
0: Pensavo che mi capitasse il Giovanin senza paura, ma questo perché? Perché Aurelia, che è la nostra regina madre della radio, no? Si è preoccupata e mi ha detto qualche minuto fa: ho già un panino, ho preso un panino con il tacchino al forno per il collega che arriverà dopo. Io pensavo arrivasse il Giovanin. Vabbè, gradisci tacchino al forno?
1: Anche sì, anche sì.
0: Va bene, ok, bene.
1: Ma
0: mi fa piacere.
1: Giovannino era ieri.
0: Sì, ieri, no, ma il messaggio è arrivato 2 minuti fa, io pensavo. Aia. Tu sai che io, potete mettermi tutti i cartelli che volete, qua io non li leggo.
1: Ci sono io dalle 9 alle 12.
0: Ok, ragazza, andiamo.
1: Lanciare l'argomento, vai.
0: Lanciamo.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Dibattiamo.
2: Ecco l'argomento del giorno.
1: Allora, intanto buongiorno sorrisini. Allora, oggi parliamo di un tema che riguarda tanti di noi, sì. Stare da soli. C'è chi vive la solitudine come un momento prezioso per rilassarsi, riflettere, dedicarsi alle proprie passioni, allo sport. E c'è chi invece preferisce essere sempre in compagnia di amici, familiari, conoscenti. Ma stare da soli significa davvero sentirsi soli?
0: Oppure... Assolutamente no.
1: Bravo.
0: Assolutamente no.
1: Oppure può essere un'opportunità per conoscere meglio se stessi, ritrovare serenità quando la casa è in silenzio, e poi

0: in mutande
1: dentro casa.
0: Dentro casa ho pubblicato qualche pensiero e ho avuto il disturbo fino al giorno dopo, praticamente, perché ero sempre lì con il telefono in mano.
1: Non ti lasciano, non ti lasciano. E allora lanciamo questa domanda: sì. Siete una persona, sei una persona a cui piace stare da sola? In quali momenti apprezzi la solitudine e quando invece senti il bisogno della compagnia degli altri? Aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 345 48 45 663 per leggerli poi e commentarli insieme in diretta. Io tra poco sarò qui con voi, vi aspetto.
0: Bene, io vi lancio una mazurka che non è una mazurka qualsiasi, ma è la mazurka nazionale. Tornerò domani mattina ore 7 qui su Radio Sorriso.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale.

0: Portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Sorriso
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
4: Sono le 9:03.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Kone dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto. 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare
8: prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su Costa.

Rieccomi, buongiorno a tutti da Tiziana, ben ritrovati amici di Radio Sorriso. Oggi fino alle ore 12 insieme lanciamo nuovamente l'argomento. Prima abbiamo così un po' fatto un'anteprima del stare da soli. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se sono persone a cui piace stare da soli. Ti piace stare da sola? Sei una persona che apprezzi quei momenti di solitudine quando invece senti il bisogno della compagnia degli altri? Aspetto come sempre i vostri messaggi, magari anche un bel vocale spiegando il quesito del giorno al 345 48 4566 per ascoltarli, leggerli e commentarli insieme a voi. E allora stare da soli, affrontare con decisione i problemi, aiuta. E stare da soli vuol dire non avere paura del rifiuto. Stare da soli, sei indipendente perché non devi render conto, prenderti le tue responsabilità. E stare da soli vuol dire anche avere più tempo per se stessi, oppure siete l'incontrario, avete bisogno sempre di qualcuno, di un familiare che vi sostenga. Questa è la domanda di oggi: sei una persona solitaria? Vi piace stare da soli o preferite sempre la compagnia di qualcuno? Ripeto il numero 345 48 45 663. Vi aspetto.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene, perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

E dopo il Canfin con Aveva gli occhi neri, ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Io sono Tiziana. Oggi vi chiediamo: sei una persona a cui piace stare da sola? In quali momenti apprezzi la solitudine e quando invece senti il bisogno della compagnia degli altri? Come sempre io vi invito a mandare i vostri messaggi, anche vocali, al 345 48 45 663 per leggerli e commentarli, ascoltarli insieme a voi. Abbiamo subito il messaggio di Marica di Treviso. Concordo, i momenti di solitudine sono necessari, essenziali, servono per la propria pace interiore. Si può fare ciò che piace o anche niente, ecco, senza sentirsi giudicati, aggiungerei. Marica: mi piace stare da sola dopo tanti anni di impegni pubblici, posso seguire i miei hobby, musica, lettura, pittura, senza dover sempre conciliare o meglio limitare i miei desideri per assecondare quelli altrui. Saluti a tutti e complimenti, Vilma da Aviano. Dunque, continuate a scrivere dunque i vostri messaggi. Cosa significa stare davvero soli? Significa sentirsi anche da soli? No, a quanto pare no. Molte persone come Marica e come Vilma dicono invece che è un'opportunità per praticare quello che si vuole, fare un po' quello che si vuole senza sentirsi giudicare, anche a volte fare niente. Ascoltiamo la bella musica anche insieme alle vostre richieste allo 0423 736 680. Voglio subito salutare Silvana che dice: io sono sola e voi mi fate molta molta compagnia, quindi non mi sento mai sola. Sperandino invece di Vigo Novo vuole dedicare alla moglie Sandra l'universo per me. Saluto poi i suoceri Angelo e Gabriella, una meravigliosa giornata da parte di Nicola. Ed ecco Federica Cocco con L'universo per me.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Non senti bene?
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%, ad esempio Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 73 66 12.
4: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Marco e Clan abbiamo ascoltato Uno come te. Saluto Maria di Marghera che vuole sentire Io ti penso con Marianna Lanteri. Anche Maria ha chiamato lo 0423 736680 per ascoltare una bella canzone. Subito dopo avremo anche due richieste per Mauro Levrini. Allora, da parte di Sergio Di Zimella vuole dedicare la canzone Bella Romantica di Mauro Levrini a mia moglie Lucia. Grazie, sorrisini, buona giornata a tutti. E poi ancora, ciao Tiziana, bentornata, grazie. Io ho tante amiche, quindi non sono mai sola. Per piacere, mi fai ascoltare qualcosa di Levrini? Ancora, ciao e grazie. E allora, Io ti penso di Marianna Lanteri e subito dopo Bella Romantica con Mauro Levrini.

9:49, state sempre ascoltando Radio Sorriso. Siete persone a cui piace stare da sole? Allora, amici di Radio Sorriso, per rispondere al quesito di oggi, direi che sì, mi piace stare da solo, ma con equilibrio. Ecco, credo che i momenti di solitudine siano preziosi perché permettono di ricaricare le energie, riflettere e dedicarsi alle proprie passioni senza distrazioni. Abbiamo sentito già i messaggi da parte vostra, che avete risposto al 345 48 45663. E allora, se permettono i momenti di solitudine, essendo preziosi, permettono di ricaricare le energie, riflettere e dedicarsi alle proprie passioni senza distrazioni, è molto utile a noi stessi. Allo stesso tempo, però, non rinuncerei mai alla compagnia delle persone a cui voglio bene, perché condividere emozioni, risate, esperienze rende la vita più ricca. Insomma, mi piace stare sì da sola quando ne sento il bisogno, ma senza isolarmi dagli altri, ovviamente. E preferisci da solo o sempre in compagnia e fare sempre riferimento a un'altra persona? Oggi vi chiediamo questo: sei una persona a cui piace stare da sola? Rispondete al 345 48 45 663. Oh, leggo il commento di Luigina di Morgano in provincia di Treviso, che scrive: a me piace molto la compagnia, stare in allegria, sono una persona simpatica e che fa subito amicizia con tutti, anche con i cani, dice, pur di stare assieme. Buona giornata, grazie della tua risposta. Mentre Sandra di Gemona dice: no, mi piace la compagnia, non so stare da sola. Viva l'amor, Gigi Nardini, a tutti gli ospiti delle case di riposo, le case famiglia. Buon ascolto con Radio Sorriso.

la compagnia degli altri. Ha risposto Mario di Gazzo Veronese, che dice: con più amici abbiamo, più bella è la vita. Più amici abbiamo, più bella è la vita. No, non mi piace stare da solo, ma per mia fortuna ho voi che mi fate tanta compagnia. Grazie mille, un abbraccio a tutti. E adesso da Michele Ranieri, la più bella di sempre.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sorriso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio Granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. Una gran quantità di armi illegalmente messe in vendita in un negozio in centro a Jesolo sono state sequestrate dalla polizia. Gli agenti hanno trovato tra souvenir e giocattoli per bambini oltre 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce, 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 macete e 88 coltelli da caccia. Tutto è stato sequestrato e il titolare denunciato.
7: Al via a Padova, su iniziativa del Comune, i centri estivi di ragazze e ragazzi tra 15 e 21 anni con disabilità residenti nel territorio. Nuove opportunità di partecipazione, crescita e socializzazione. L'assessore al sociale Margherita Colonnello.
8: Più dei loro coetanei durante la chiusura estiva delle scuole soffrono momenti di grande solitudine, proprio perché magari a differenza dei coetanei non sono in grado di andare in vacanza da soli o di sperimentarsi in autonomia per la città. Ecco allora che vogliamo stare al loro fianco, a fianco al loro progetto di autonomia e di indipendenza, e lo facciamo grazie alla collaborazione dei centri estivi che hanno deciso di costruire processi inclusivi.
6: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
9: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia.
12: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Sorriso!
17: Il momento di Farfalle su due ruote.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
19: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Sei tutto con Elena Camarrone. Eccoci qua, torniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Io sono Tiziana, di nuovo buongiorno amici. Attenzione, perché venerdì prossimo, venerdì 26 giugno, Sorriso in Piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno alle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione e tanti gadget. Chi ci sarà ad animare la serata? Ma ci sarò io assieme a Max, al nostro direttore Alex. Super ospiti avremo Graziano Cianni, Stefani e Valentina dell'Orchestra Sorriso con i ballerini della scuola da ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è libero, a disposizione anche area drink e food, quindi vi aspettiamo per una fantastica serata sotto le stelle con Sorriso in Piazza al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, venerdì 26 giugno dalle ore 21. E adesso un saluto a Bruna di Rottanova, che assieme al marito Graziano ci ascoltano da anni. Un abbraccio, è tutta per voi questa Mano nella Mano con Marianna Lanteri.

0: Signore, signori, amici di Radio Sorriso, ciao da Giovanni Zani, sapete chi c'è qui con me, vediamo se riuscite a indovinare dalla voce.
1: Caro Giovanni, buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Sorriso, ecco, mi conoscete, sono Antonio Poli di Amel Medical e sono qua oggi per dare un consiglio a tutti quelli che soffrono di dolori. Ma se parlo di dolori, parlo di dolori di qualsiasi genere, per cui parliamo di rizzartrosi, questo dolore alla mano che non ti permette neanche di prendere un cucchiaio perché
0: come
1: ti fa
0: si
1: male.
0: Chiama?
1: Rizzoartrosi,
0: sì.
1: Ok. Parliamo di epicondilite, parliamo di tendiniti, parliamo naturalmente di dolori da artrosi, dolori alla pianta dei piedi. Abbiamo un elenco completo per quel che riguarda il dolore, come voglio naturalmente parlare della fibromialgia, che purtroppo è in continuo aumento. Parliamo di osteoporosi. A proposito di osteoporosi, abbiamo un ausilio che va applicato ad Antidolor Pro che va a dare un aiuto importantissimo a tutti quelli che soffrono di osteoporosi e sappiamo che le conseguenze che dà l'osteoporosi sono veramente importanti se non letali, perché se uno purtroppo subisce una frattura causata dall'osteoporosi difficilmente questa calcifica e dopo ci sono una serie di conseguenze che portano a dei disagi veramente importanti. Noi, grazie al dispositivo, alla stuoia che va applicata sopra il vostro materasso, vi possiamo aiutare nel rallentare il processo di aggravamento dell'osteoporosi. Per vederla a casa vostra, per provarla, per avere a casa vostra gratis un osteo incaricato che ve la fa provare, vi spiega i benefici e vi dice anche che la potete avere da 3 euro al giorno per tutta la vita, non per tutta la vita 3 euro al giorno, ma per tutta la vita il nostro dispositivo 880 20 40.
0: 880 20 40, linea direttissima con Amel Medical. Vi ricordiamo il sito amelmedical.com. tra qualche minuto, dopo il pezzo, ritorneremo.

0: Seconda parte del nostro appuntamento con Amel Medical, con Antonio Poli di Amel Medical. Stiamo puntando anche oggi il nostro jack, è vero, sulla stuoia, che è il prodotto tuttora più venduto di Amel Medical.
1: Bravo, vedo che sei molto informato. Sì, diciamo che la stuoia è veramente l'ausilio più venduto e più apprezzato di chi la usa. Perché? Perché l'abbiamo sopra il nostro materasso e ogni sera quando noi andiamo a letto andiamo a beneficiare di tutti i vantaggi che dà al nostro benessere, al nostro star bene, alla nostra salute. Perché? Perché innanzitutto va ad aiutare chi ha difficoltà nel prendere sonno, perché è un mio rilassante. Va ad aiutare in modo sensibile chi soffre di crampi notturni e quel fastidioso crampo che devo scendere dal letto e massaggiarmi agli arti inferiori. Va ad aiutare chi ha dolori in tutte le parti del corpo, va a aiutare le persone che sono allettate e magari hanno problemi della formazione delle piaghe da decubito. Anche lì la nostra stuoia dà un grandissimo aiuto, ma va a aiutare soprattutto chi vuole stare bene. Questo dispositivo, che dormendoci sopra è un mio rilassante, soprattutto è un antidolorifico potentissimo, cioè i vantaggi sono veramente enormi. I ringraziamenti che noi prendiamo dalle persone che ci dormono sopra sono veramente straordinari, soprattutto per chi ha patologie importanti come può essere la fibromialgia. E qua chi soffre di fibromialgia, chiamateci all'800 80 20 40, perché veramente è una svolta al vostro dolore importantissimo. Come dico sempre, non va a togliere la fibromialgia, non va a curare la fibromialgia, ma va a debellare il dolore che questa fibromialgia, questa brutta malattia qua, scatena.
0: 800 80 20 40, in coppia insomma rende molto di più. Linea direttissima con Amel Medical. Ragazzo, ci vediamo la prossima volta.
1: Grazie a voi tutti, ciao.
2: Radio Sorriso,
3: più giovane che mai,
4: più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. L'inflazione

0: iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.

E dalle nostre valli abbiamo ascoltato questo purpurì di canti alpini. Allora, amici di Radio Sorriso, intanto buongiorno nuovamente, sono Tiziana. Oggi vi stiamo chiedendo: sei una persona a cui piace stare da sola? In quale momenti apprezzi la solitudine e quando invece senti il bisogno della compagnia degli altri? Aspetto i vostri messaggi al 345 48 45 663. Vado ora a leggervi il messaggio di Luciana di Sanguinetto, che ci scrive questo: ciao carissima Tiziana, no, io proprio non soffro la solitudine, mi piace tantissimo leggere, lavorare a uncinetto, fare lavori con le perline, risolvere sudoku e poi ascolto voi, guai se mi mancaste. Mi sono fatta un piccolo orticello e poi con le mie piante di more, dove tutti gli anni raccolgo più di un quintale, le regalo ai vicini, agli amici e a chi le vuole. Vivo da sola ormai da 10 anni, da quando non c'è più il mio compagno, devo pensare solo a me stessa e sto benissimo, non disdegno la compagnia ovviamente, però nella costrizione non mi sono trovata male. Vi abbraccio tutti e poi ci manda delle foto meravigliose dai ciliegie, le more, i lamponi. Devo dire che hai trovato un bellissimo passatempo e sei anche brava a coltivarli, comunque complimenti. E poi abbiamo il messaggio invece di questo ascoltatore che non si firma, che dice: no, mi piace stare con gli amici e la famiglia, soprattutto quando si va a chiodini. Chissà. Tommaso si chiama, eccolo qua. Con Fuego Argentino, Tiziano Tonelli.

Fuoco vivo con Renzo Biondi su Radio Sorriso. 345-48-45663 i vostri messaggi, oppure parlate con me allo 0423-736680. Saluto Anna di Fontane con Rosse Rose che abbiamo ascoltato prima, Leonilde, il marito Egidio, e Loretta di Spilimbergo a cui mando un forte abbraccio. Ci ascoltiamo a mezzanotte in punto con Matteo Bensi, Veronica Cuneo, Marco Zeta, e subito dopo i Fuochi ti trai con le Pompe de Toulouse.

0: una bella polca per ravvivare questo venerdì mattina. Continuiamo con i vostri messaggi al quesito di oggi, che è: sei una persona a cui piace stare da sola? In quali momenti apprezzi la solitudine e quando invece senti il bisogno della compagnia degli altri? Abbiamo un bel vocale da parte di Ornella di Mira.
1: Ciao Tiziana,
0: ciao.
1: Buona giornata a tutti. Allora, sono Ornella di Mira,
0: sì.
1: A me mi piace molto andare fuori perché forse mi sento un spirito libero. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Oh, quindi bando alla solitudine, meglio la compagnia per la nostra Ornella, che ama con l'empatia delle persone stare in amicizia. Andiamo coi Vandali qui su Radio Sorriso, un'estate d'amore.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Proloco, comuni, comitati.
2: La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 11:01.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, le ultime notizie dal Veneto. Questa sera a Sostino di Livenza, in provincia di Venezia, una fiaccolata in memoria di Chiara Guerra. A promuovere l'iniziativa insieme al comune, l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, dove la donna insegnava, e la parrocchia.
4: È disponibile la guida Un morso d'estate 2026, promossa dal CSV Belluno Treviso, per far conoscere ai ragazzi dai 14 anni in su le opportunità di volontariato estivo presenti nelle due province. Quest'anno la guida viene proposta in una versione dedicata al territorio bellunese e in un'altra a quello trevigiano, raccogliendo decine di esperienze promosse da associazioni ed enti del terzo settore.
3: Il Corecom del Veneto ha presentato il bilancio quinquennale di fine mandato. Ora ci sono nuove sfide per ragazzi e famiglie. Media Education, la piattaforma che il Corecom Veneto ha messo a punto, andrà incontro proprio a questo. Il presidente facente funzioni per il Veneto, Fabrizio Comencini.
5: Sì, anche se la legge, diciamo, è abbastanza datata, dovrebbe essere attivato una modifica sostanziale, è del 2001, quindi nel 2001 certi strumenti non c'erano.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Wind Tre protetti. A casa tutto bene.
11: Wind Tre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre Store per un preventivo gratuito. Wind Tre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono.

0: paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero.
5: Sorriso!
6: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina con Lara Agostini Band. Allora, amici di Radio Sorriso, Marco Gavioli ci presenta Sto tornando da te.

0: Consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
1: E allora do il buongiorno a Miriam, anzi alla dottoressa Miriam, buongiorno.
2: Va benissimo Miriam, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i cari ascoltatori. Io stamattina voglio parlarvi di un problema, il prurito. Che cos'è il prurito? È quella sensazione fastidiosa che spinge il cervello a dare un comando molto preciso, grattarsi. Quindi è un meccanismo naturale del nostro organismo. E al momento noi abbiamo sollievo perché distraiamo il nostro cervello, ma alla fine andiamo a danneggiare la nostra pelle. Parlo di prurito di natura alimentare, prurito dato da problematiche della pelle, ma anche prurito dovuto all'utilizzo dei farmaci. Molte persone assumono farmaci tutti i giorni e purtroppo creano prurito. Chi il caldo peggiora il prurito piuttosto che prurito dopo la doccia. Noi abbiamo un prodotto straordinario, si chiama Allevia. Allevia è una crema che va ad alleviare il vostro prurito, come dice già il nome, ma non si limita a fare questo, non dà solo l'effetto anestetico locale, va proprio a nutrire la nostra pelle in profondità grazie alla bava di lumaca e una serie di oli che vanno a curare, a nutrire proprio la nostra pelle, oltre ad alleviare appunto il prurito. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria perché vorrei che la provaste tutti. Una confezione di Allevia per voi, 35 euro direttamente a casa vostra, ma, e dico ma, solo per i più attenti, solo per i più veloci, un'offerta straordinaria. Se chiamate adesso lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408 e prenotate anche per il prossimo mese 3 flaconi di Allevia. Il prezzo straordinario e speciale per voi è di 59 euro. È un prezzo lancio che non abbiamo mai fatto, ma lo facciamo per voi stamattina. 3 confezioni di Allevia, 59 euro al posto di 105 euro. Avete capito bene? Offerta lancio solo per i più veloci, i primissimi a chiamare adesso lo 030 68 40 408 e per voi trasporto gratuito stamattina.
1: Che dire, grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
3: Radio Sorriso, più giovane.

Le più belle canzoni dei ricchi e poveri con Valentina e Andrea Fiorentini, richiesta dai nipoti di nonna Jo di Feltre, Joelle e Dylan, che salutiamo. Proseguiamo con la musica e i vostri messaggi a proposito del quesito sei una persona a cui piace stare da sola e in quali momenti apprezzi la solitudine, quando invece senti il bisogno della compagnia degli altri. Allora scrive Celeste di Pozzonovo: ciao Tiziana, buona giornata a te. E anch'io vivo sola da 10 anni, la solitudine non mi pesa per niente, ho tante cose da fare e se non le hai le inventi. Al mattino precisa alle 6 radio sorriso accendo e poi il resto. Un abbraccio, brava Celeste di Pozzonovo. Poi al sempre al quesito di oggi qui su Radio Sorriso, sei una persona a cui piace stare da sola, risponde questo ascoltatore o questa ascoltatrice, vediamo se c'è un nome da qualche parte. Mario, eccolo qua, scrive: no, con Radio Sorriso e compagnia e basta e non si discute. Lui invece è Maurizio Medeo, con questa, l'immenso Maurizio Medeo, che in questo momento è in Tunisia con Radio Sorriso ad allietare gli ospiti, mentre noi siamo qui in radio.

0: L'eco della mia valle con El Canfin. Attenzione, attenzione, fate ben attenzione. Mi rivolgo anche agli amici di Udine per questa possibilità, grazie a Radio Sorriso, di partecipare alla serata di Sigfrido Ranucci martedì 7 luglio al Castello di Udine. Sigfrido Ranucci, martedì 7 luglio al Castello di Udine. C'è la possibilità di vincere due biglietti, o meglio, un biglietto valido per due. Dovete mandare un messaggio con scritto Ranucci al 345 48 45 663. La possibilità di vincere un biglietto valido per due persone, quindi tu che risponderai e un accompagnatore o un'accompagnatrice, per la serata del 7 luglio, martedì 7 luglio, al Castello di Udine, lo spettacolo di Sigfrido Ranucci. Sarà una serata interessante di cultura, quindi se volete un biglietto valido per due dovete inviare al 345 48 45 663 il cognome di Sigfrido Ranucci. Vi aspetto.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Sorriso!
1: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Sono più Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.com.
5: Sorriso.
6: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Figlia dei Monti con Veronica Cuneo e Matteo Bensi, le 11:40 proprio in questo istante, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto Marzia che sta in spiaggia con la sua bambina, beh, insomma la sua signorina, e ci sta ascoltando. Probabilmente salutiamo tutti i spiaggiati di Caorle. E poi ancora, buongiorno a tutti, vorrei chiedervi se potete mettere le 11 ore per il mio capocantiere Leo. Un saluto da Cella di Ovaro, buona giornata.

il cia cia cia Havana di Mauro Rizzi. E allora, se prima abbiamo salutato tutti i spiaggianti di Caorlen, compresa Marzia, che con sua figlia è in spiaggia davanti a un bel bicchiere di birra, lei specifica coa birra e bicer mantega portati da casa, portati da casa, tutto bello fresco ovviamente, pane affettati presi qua al caso in. Grande Marzia, veramente. Andiamo con Non vivo senza te, Beatrice, Davide, Gigi Campillo, Orchestra del Cuore, sul volume.

0: Mister Domenico con tre bicchieri di rum. Ai ai ai, sono già le 55, vedo già Massimiliano, ciao.
1: Ai ai ai, meno male per alcuni ascoltatori, buongiorno.
0: Che io me ne vado e lascia te.
1: Te ne vai e lasci le mani a un esperto.
0: Sì.
1: Sto scherzando.
0: Mi viene da ridere.
1: Guarda, sei ancora qua e solo col pensiero che te ne vai già mi manchi.
0: Eppure sono ancora qua.
1: Ma già mi manchi perché sto pensando che dopo questo intervento te ne vai.
0: Vabbè.
1: Quindi io
0: vado,
1: ti proporrei: vorresti fare la maratona radiofonica e vincere un premio?
0: No, ti prego.
1: Neanche in natura?
0: Poi gli ascoltatori si annoiano un'altra volta con me. Quindi se sei tu da solo,
1: ma neanche
0: fai
1: in
0: da
1: natura?
0: Solo,
1: un no, premio in natura?
0: No. Allora dobbiamo fare tanti auguri invece.
1: A chi? A chi?
0: A il signor Argenio, che oggi compie 90 anni. Un augurio da parte dei figli e da tutti gli amici. Anche noi di Radio Sorriso, ovviamente, assieme a Olga, facciamo tanti tanti auguri di buon compleanno ad Argenio.
1: Ciao Argenio, tanti tanti auguri.
0: E anche da parte della moglie Silvia.
1: Oh. E Olga chi è?
0: Olga la sarà figlia. La figlia, presumo.
1: Sarà.
0: E allora vi dedico un milione di auguri di Patrizia e vi lascio salutandovi con Massimiliano.
1: Ma sei sicura?
0: Oggi solo soletto.
1: Sei proprio sicura?
0: Sono sicura al 100%.
1: Guarda che potresti vincere un premio in natura.
0: Ma... e allora facciamo i seri.
1: Ma siamo seri.
0: Oh.
1: Io non sto scherzando.
0: Ciao.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Colata, qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo, una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Sorriso.
15: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
16: Più giovane che mai.
17: Sono le 12:03.
18: L'ora esatta è stata offerta da...
19: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
20: A Radio Sorriso le ultime notizie.
21: Buona giornata da Federica De Boni. Al Consiglio europeo la Premier Meloni, in pressing sui 18 leader presenti, chiede di attuare subito le norme sui rimpatri, inclusi gli hub nei paesi terzi sicuri, incoraggiando la Commissione a sostenere gli Stati membri. La lettera sui migranti, scritta dalla Presidente italiana, promossa anche dalla danese Frederiksen. In corso la seconda prova scritta degli esami di maturità, diversa per ogni indirizzo, al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico la matematica con uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, a economia aziendale il caso di una impresa di pneumatici, al linguistico d'inglese anche Guterres, Olimpiadi e Paralimpiadi. Il calcio italiano piange Igor Protti, morto a 58 anni, fu capo cannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo del la città, indossò la maglia anche di Lazio e Napoli, era malato da un anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
24: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Questa è Anna. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group.
6: Sorriso!
7: È il momento di...
8: Ridiamoci su!

Daniela Cavanna con Playa Marisol, ed iniziamo anche questo venerdì con il sottoscritto fino alle ore 14 in compagnia mia, visto che per tre ore avete ascoltato la dolce voce di Tiziana Feltrin. Quindi no, ve lo dico perché è qua che gironzola, quindi non posso dire cose che vorrei dire, ma non posso, quindi non si sa mai, quindi bisogna un attimo che me la giochi bene. Allora, ringraziamo Tiziana che vi ha trattenuto per tre ore con le dediche richieste, l'argomento del giorno, quindi brava, brava Tiziana. Poi un'altra cosa che volevo specificare, non so se i miei colleghi magari ve l'abbiano già detto oppure no, il 345 48 45 663 è un numero di cellulare, sì, ma non possiamo rispondere. Lo utilizziamo solo per WhatsApp, ricevere SMS e Telegram, quindi evitate di chiamare al 345 48 45 663 perché non risponderà nessuno, sentirete suonare vuoto, perché poi magari c'è certa gente che dice: guarda quel villano che non mi risponde, ho chiamato, è là, è in studio ma non mi risponde. Il problema è che il telefono fisicamente è da un'altra parte, quindi non chiamate al 345 48 45 663, ma utilizzatelo solo ed esclusivamente con l'applicazione WhatsApp, Telegram e il classico SMS. Ci tengo a dirlo perché ogni giorno andiamo e vediamo che molte persone di voi chiamano comunque il numero. Non chiamate perché non vi risponderà nessuno, ve lo posso assicurare, quindi chiamate magari il 0423 736680. Detto questo, l'argomento del giorno qual è? Perché se n'è proprio andata, non mi ha lasciato, non mi ha detto niente, quindi adesso vado a cercarmelo, altrimenti lo cambiamo. Nel frattempo, il pirata dell'amore, arriva l'orchestra di Emilio Zigliolli su Radio Sorriso.

bravo Cosimo della Danimos Band con Moby Dick, che nella versione originale, se non ricordo male, era del Banco del Mutuo Soccorso. Se non ricordo, bella, mi è piaciuta riascoltare questa canzone in questa versione. Bravi, bravi, bravi. Va bene, allora ritorniamo a, a leggere un, anzi, più che leggere, a sentire. Perché noi non abbiamo filtri, noi qui a Radio Sorriso non abbiamo, quello che riceviamo passiamo poi radiofonicamente parlando. Carolina, mi dai il consenso che posso mandare il tuo messaggio? Sì? Bene. Allora, spero che i nipoti di Anita, che sarebbe la nonna ovviamente, di Marco e Enrico, siano arrivati a pranzare. Brutti scrocconi che non siete altro, andate a mangiare dalla nonna. Fate bene, fate bene. Anch'io quando ce l'avevo ne approfittavo, perché i piatti della nonna sono sempre più buoni quelli della mamma. È vero o no? Vabbè, allora poi per voi, dopo il mugnaio di Alberto Calle, vi la nonna cioè vi ha dedicato una canzone che esula un po' dal palinsesto di Radio Sorriso, però è una canzone che va ed è un, fanno anche dei balli di gruppo, e quindi speriamo di accontentarvi, cari Marco ed Enrico, nipoti di Anita dal Friuli Venezia Giulia. Ah no! No, Carolina! No, rimandamelo per piacere. Vabbè, non lo passo, ma volevo tenerlo. Dai, fammi piacere, rimandami il messaggio. Non lo mando in diretta, ma giramelo per piacere. Dai, che mi sono fatto veramente due risate. Dai, per piacere, giramelo, Carolina.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Sconti fino al 50%? Ah, e oh, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da e oh, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
13: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Marco Buccio su Radio Sorriso e Francesca Melzani alle 12.35 minuti in diretta su Radio Sorriso in questo bel venerdì fresco, ma molto fresco, 19 giugno 2026. Insomma, ci stiamo avvicinando o no all'estate, quindi di solito in estate c'è caldo, teniamoci sto caldo piuttosto che il freddo, mannaggia. I pannelli fotovoltaici producono di più, si risparmia nella corrente con tutto quello che costa. Guardiamo anche il lato positivo delle cose, non sempre il lato negativo. Vero è che ieri sono andato via in bicicletta, sono uscito alle 18, no? Io e mia moglie abbiamo fatto un girettino qua veloce sui Colli Asolani per farci un giretto così, però ieri era veramente caldo. Ho detto mi scoppiano le ruote prima o poi, perché era veramente caldo. Poi quando ti fermavi ai semafori o gli incroci, a quel punto il rubinetto di sudore si apriva, una cosa, zampillavamo veramente sudore nel momento in cui ti fermai, una cosa incredibile. Comunque va bene, dai, non importa. Allora salutiamo anche l'amico Edo che ci ha richiesto una canzone nuovissima, adesso cerco di andare a scartabellare tutte le mail spedite dalle edizioni per magari accontentarti il prima possibile, però insomma porta pazienza, vedrai che la settimana prossima sarà inserita anche la canzone che ti ha richiesto, visto che comunque è una novità e noi ci teniamo alle novità. Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone che ho sentito su YouTube, cioè anche te Laura, qua qua qua artista Matalù, e dedicarla a mio figlio Emanuele, grazie. Ora se non è in archivio questa canzone non te la posso mettere, quindi fammi vedere e poi magari ti scrivo, ok? La Carolina mi ha mandato un messaggio. Ora, prima di ascoltarlo, e quindi gli ho promesso che non lo metterò in onda se è quello di prima, se invece un altro lo metterò dopo sul prossimo intervento, ok? 345 48 45 663 per le vostre richieste, dediche, WhatsApp, Telegram, SMS, insomma fate quello che volete, anche un bel messaggio vocale ben gradito.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: con sassolino nella scarpa. Che mi fa tanto tanto male.
1: E toglitelo, no? Ti togli la scarpa e togli il sassolino. Cosa ci vuole? Una laurea, eh? Va bene, era un bel mix di canzoni anni 40 dell'orchestra di Renzo Tommasini. Quindi, se volete richiederlo, il titolo è Anni 40 Mix. Così, tanto per. Le 12:47 minuti in questo precisissimo istante, siamo sempre in diretta con voi e volevo ricordarvi un appuntamento che mi vede protagonista, anzi sarebbero due, ma intanto non allarghiamoci troppo, parliamo dell'evento qui imminente, quindi venerdì prossimo, quindi tra giusto una settimana, venerdì 26 giugno saremo al Tobagi Festival presso la sagra appunto di Tobagi Festival a San Biagio di Callalta con il Sorriso in Piazza. Ci sarà il direttore, poi Tiziana, ci sarò io, ma ci saranno anche dei super ospiti. E come no, Graziano Cianni e Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso. Quindi un appuntamento molto molto bello estivo, appunto, Sorriso in Piazza. E ci saranno anche sul palco i ballerini della Scuola di Ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Quindi anche la coreografia abbiamo. Io non la so neanche Tiziana, però sicuramente facciamo fare alle persone che sanno ballare, perché io e Tiziana siamo due tronchi di fatti, da tanto fermi che stiamo, con tutto il sudore che prendiamo escono i funghi. Quindi se volete raccogliere i funghi venite al fianco nostro per raccogliere questi funghi. A parte gli scherzi, l'ingresso è libero, a disposizione area drink e food. Quindi Tobagi Festival San Biagio di Callalta, venerdì 26 giugno, ingresso completamente libero.

Loca Loca, Marco e Claudia su Radio Sorriso. Mamma mia, già un'ora è passata, 12:55. Oh signore! Sapete che quasi quasi da solo il tempo passa meglio che in due, eh? Lo dico perché Tiziano se n'è andata, quindi sicuramente non mi ascolta. Vabbè, dai, ricordiamo il numero della musica per le vostre richieste e le vostre dediche proprio qui, qui, qui, in questo momento su Radio Sorriso, 345 48 45 663 tramite WhatsApp, SMS oppure Telegram. Se non avete questa tecnologia a portata di mano, non preoccupatevi perché abbiamo anche un telefono quello classico. Non chiamate al cellulare come ho detto prima perché non risponderemo, ma rispondiamo solo allo 0423 736680. E a proposito di altri eventi, l'1 e il 2 luglio ci sarà il San Liscio a Gatteo Mare. È una sorta di festival dove ci sono dei cantanti e dei musicisti che appunto si salgono sul palcoscenico per decretare poi alla fine di questi due giorni il vincitore. La prossima canzone che ho scelto tra le tante che appunto ci sono, Luca Bergamini con Fuori di testa, versione San Liscio 2026, quindi questa canzone la si potrà sentire il 1° di luglio, quando appunto ci sarà la selezione cantanti, poi il 2 la selezione musicisti e ci sarà una sorta di gara per decretare poi il vincitore. Quindi Luca Bergamini con Fuori di testa versione San Liscio.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso.

0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
3: Famila, con noi sei in
4: sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 13:02.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13. 3 albanesi, di cui 2 già in carcere, sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno individuati come presunti autori di una serie di furti in aziende del comparto orafo del centro e nord Italia avvenuti tra novembre e febbraio. Hanno interessato le province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata.
9: Il Comune di Padova, grazie alla collaborazione con gli enti del terzo settore del territorio, ha promosso la partecipazione ai centri estivi di giovani tra i 15 e i 21 anni con disabilità residenti in città. Si tratta di una novità e di un progetto innovativo rivolto ad adolescenti e giovani che apre nuove opportunità di partecipazione, crescita e socializzazione. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Moruni.
8: Goletta verde di Legambiente ha presentato il risultato dei monitoraggi effettuati sulla costa veneta su 11 punti campionati, 6 in mare, 5 alla foce dei fiumi. Tutti sono risultati entro i limiti di legge, confermato così il dato positivo del 2025.
9: A partire dal 22 giugno prenderanno il via i lavori di Alto Trevigiano Servizi lungo viale 4 novembre e le laterali via Zalivani e via Lotto. Si tratta di un'opera che consentirà di estendere il servizio di fognatura nera, rinnovare la rete dell'acquedotto e aumentare la tutela ambientale in una delle aree residenziali della parte est del capoluogo. L'intervento consentirà di completare il sistema di raccolta delle acque reflue della zona.
8: È arrivata l'estate al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza. Il 21 giugno alle 10 il Casale delle Erbe sarà protagonista al mercato coperto con Benvenuta l'estate, fiori protagonisti della bella stagione.
9: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo.

0: nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sorriso!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed è proprio Dillo alla Luna che sicuramente Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso ci canteranno, almeno speriamo, venerdì 26 giugno al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta, provincia di Treviso. Seconda ora assieme, io non ho mai ricordato l'argomento del giorno. Oggi parliamo di un tema che riguarda tanti di noi, cioè lo stare soli. C'è chi vive la solitudine come un momento prezioso per rilassarsi, riflettere e dedicarsi alle proprie passioni, e c'è chi invece preferisce essere sempre in compagnia di amici, familiari o conoscenti. Ma voi come vi piace stare? Tranquilli a meditare o in compagnia a far casino? Fatecelo sapere. Allora, abbiamo un messaggio che è arrivato ancora all'inizio, quando appunto c'era ancora Tiziana. Maria da Udine scrive: buongiorno Radio Sorriso, a me piace stare da sola, soprattutto la sera quando dopo una giornata di lavoro mi rilasso, leggo un libro o ascolto musica, proprio voi di Radio Sorriso. Però nel weekend sento il bisogno di vedere amici e parenti, credo che il giusto equilibrio sia la cosa migliore. Questo è quello che scrive Maria di Udine, quindi se volete fare come la Maria, 345 48 45 663. E adesso andiamo con Profumo di Mare, Daniele Tarantino, tutta per voi su Radio Sorriso, sempre più giovane che

intensamente proprio il titolo di questo moderato dell'orchestra Patti Fabbri su Radio Sorriso. Molto bene, abbiamo due messaggi che sono arrivati. Uno da Pordenone, Luca, e uno da Trieste, tutti ad est. Allora, vediamo un po'. Luca ci scrive: ciao a tutti, io adoro stare da solo quando vado a camminare in montagna, mi aiuta a pensare e a staccare dalla routine. Per una cena o una partita in compagnia non dico mai di no. Ok, quindi anche lo stare in compagnia per divertirsi c'ha il pollicino su. Bene, bene, bene. La nostra Elena invece ci scrive: per me stare da sola non significa essere soli, anzi è un modo per ricaricare le energie. Dopo qualche ora di tranquillità però ho sempre voglia di fare una chiacchierata con qualcuno. Ok Elena? Bene, bene, bene. Vabbè, se volete partecipare all'argomento del giorno di oggi è proprio questo. Se sei una persona che ti piace stare sola oppure preferisci momenti in compagnia anche per magari staccare la spina, fatemelo sapere al 345 48 45 663. E adesso andiamo con una canzone. Lui è veramente un vulcano, ma proprio, cioè tutte le canzoni di Omar Lambertino sono di Omar Lambertini sono canzoni veramente energetiche, proprio ti mettono una carica, ti caricano a molle. E quindi quando magari sei un po' giù di corda, un po' giù di tono, secondo me un bel album di Omar Lambertini, magari l'ultimo, Vi risolleva la giornata e il morale. Perché adesso andiamo a sentire Ombra e Fuoco. Lui è Omar Lambertini.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ebbene sì, era Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. 13:35 minuti, abbiamo altri WhatsApp che sono arrivati proprio qui parlando dell'argomento del giorno, che vi chiediamo se vi piace stare soli o se vi piace stare in compagnia, far feste, eccetera eccetera. Quindi vediamo un po', dopo Elena di Trieste andiamo a salutare anche Gianni di Treviso. Buongiorno, sono una persona molto socievole, quindi faccio fatica a stare da solo per troppo tempo. Apprezzo qualche momento di pace, ma dopo un po' mi manca il contatto con gli altri. Ciao Gianni. Poi ritorniamo a Gorizia in Friuli e salutiamo l'amica Sara. Io vivo da sola da alcuni anni e ho imparato ad apprezzarlo. Mi piace organizzare il mio tempo senza fretta, tuttavia le feste e le occasioni speciali preferisco sempre condividerle con le persone più care. Oh, brava Sara, brava Sara. Poi vediamo un po', ciao, un saluto, è sempre un piacere stare in vostra compagnia, vi chiedo se è possibile ascoltare Scusami di Pietro Galassi e Aurora Codazzi, grazie mille. Allora, cara Maika, verifico, dammi tempo un attimino. Nel frattempo un'altra bella canzone molto estiva, lui è il direttore Alex Socon, Mani al cielo.

E di cosa siete meravigliosi, Pietro Galassi e Aurora Codazzi con Scusami, ed abbiamo accontentato anche Maika di Castelfranco Veneto. Molto bene, molto bene, molto bene. Volevo ricordarvi un appuntamento che mi vede ulteriormente protagonista quest'estate, Marchette a Gogo. E non sto scherzando. Allora, martedì 7 luglio ritorniamo con Radio Sorriso a Rosolina Mare. Avete capito? Non vedo l'ora, perché c'è una pizzeria e ristorante lì vicino che si mangia veramente molto molto bene, e tutte le volte che sono andato a Rosolina con gli spettacoli appunto di Radio Sorriso e altre radio, mi sono sempre piombato in questa pizzeria e ristorante dove si mangia veramente molto molto bene. Quindi non vedo l'ora di andare martedì 7 luglio a Rosolina, non solo per mangiare la pizza o gli spaghetti, ma per andare in piazza San Giorgio e a divertirmi col Balliamoci Sopra, perché a partire dalle 20:45 si ballerà su piste in acciaio sotto le stelle con Iris, Alex e ci sarò anch'io. Ma a parte noi tre, che insomma voglio dire facciamo parte tutti della stessa famiglia, no? Radio Sorriso, ci saranno Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco e Iniagara e la Daniela Cavanna. Avete capito? Le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance presenterà Alex e Giusy Mercury al Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, ingresso gratuito. Avete capito? Martedì 7 luglio assieme con Radio Sorriso e un sacco di ospiti a Rosolina Mare, quindi mi raccomando, vi aspetto numerosissimi. E adesso guardami negli occhi, Luciano Nelli.

Cici Guitar Condor, gli Aironi Neri e Porto Rico. 13:55 minuti e io vi devo salutare. Vi auguro comunque un buon weekend in compagnia o da soli, insomma, quello che più vi piace. A me piace la compagnia, il far casino, bere quattro birre, eccetera, eccetera. Ho 50 anni, ma ancora la mentalità molto giovane, quindi mi piace far casino, mi piace far festa con gli amici soprattutto. E quindi insomma dai, un buon weekend, ci sentiamo lunedì, anzi no, domenica devo venire qua, se è penultima domenica, poi anche la classifica andrà in ferie come tutti gli anni, luglio, agosto e non so se settembre, riprenderà ad ottobre, comunque due mesi sicuri ce li facciamo e quindi non ci sentiremo più, ma per due domeniche, quindi il... domani che è il... no, domani, il 20... aspetta che qua mi cambiano anche... cioè, siamo, sì, il 21 e il 28, le ultime due classifiche assieme a Tiziana e Massimiliano, poi sentirete comunque la classifica, ma senza nessuno che presenti i titoli. Vabbè, allora io vi lascio con una canzone che... non so, mi sento così di fare così Castellina Pasi con questa mazzurca dal titolo Eleonora e la dedico alla morosa di mio figlio, quello più grande, sì, così, tanto sicuramente non sta ascoltando, però così, visto che insomma è una brava ragazza, almeno insomma si spera, speri anche duri questa storia e quindi ti dedico questa canzone, cara Eleonora, Chissà che un domani. Chissà che un domani. Vabbè, dai, a parte questo, un bacio, un abbraccio, buon saluti e...

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Sconti fino al 50%? Ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a

0: Più giovane che mai.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: A Palazzo Reale di Milano, dal 1 luglio al 20 settembre, la mostra Mario Recitti, opere 1952-2025. Luca Pietro Nicoletti, curatore dell'esposizione dedicata al pittore.
6: Mario Recitti è pittore da sempre, anche se poi avrà un esordio alla metà degli anni 60, a 30 anni, insomma. Però diciamo il suo è un avvicinamento molto, molto lento, insomma, è una sorta di uscita allo scoperto molto più tardi rispetto ad alcuni dei suoi coetanei. E arriva, cade in quel momento in cui è andato totalmente in crisi il modo di dipingere, diciamo, tutta la poetica dell'informale, in cui ci si sta domandando quali possano essere le strade per uscire, per mantenere, come dire, quella spontaneità di gesto, quella spontaneità di scrittura sul quadro, ma riportare all'interno del quadro anche una dimensione di racconto. Recitti lavorerà sempre da lì in poi su una dimensione aperta in cui si succederanno una serie di cicli. Ci sarà una serie che era dedicata alle mitologie, poi un'altra successiva che addirittura sarà sui misteri, fino a chiudersi, diciamo, sulla stagione più recente, su un ciclo in particolare che si chiama Uno o due figure. In quel certo punto si gioca proprio su quell'ambiguità per cui il visitatore non sa più se sta vedendo due figure intrecciate tra di loro o se sono l'una il rispecchiamento e l'ombra dell'altra.
5: Grazie a Luca Pietro Nicoletti, curatore della mostra Mario Recitti, opere 1952-2025, a Palazzo Reale di Milano dal 1 luglio al 20 settembre.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Sorriso.
13: È il momento di Oltre il Liscio.
14: Buon pomeriggio a tutti voi, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio da Claudio Prospero, benvenuti. Si riparte per un nuovo viaggio musicale. Oltre il Liscio, l'ultimo appuntamento della settimana e anche della primavera 2026. Già da lunedì si riparterà per il viaggio estivo. Vi accompagni come sempre immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. In questo venerdì 19 giugno, fuoco alle polveri. Dai ragazzi, partiamo, le nuove canzoni con Michele Ranieri. Mi sono innamorato di te. Buona musica.

dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri al nostro segmento pomeridiano insieme di Oltre Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai. La cumbia Sorrisini, c'è Michael Diaz, Sogna insieme a me.

con Michael Diaz Sogna insieme a me. È venerdì, ragazzi, e nell'ultimo chilometro del nostro viaggio musicale, nell'ultimo segmento, insieme con Elisa Nadai, andremo tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli nel weekend. Come sempre, l'appuntamento durante il nostro viaggio musicale nell'ultimissima parte alle 16:10. Ritroviamo piacevolmente anche Checco e la B-Band, la baciata con Bungalow. We'll be right back.

abbiamo ritrovato anche Checco e la B-Band insieme a Rita Jessi e Irene Grillo. Rallentiamo un attimo, Sorrisini, terzinato ancora noi.

Jessy e Irene Grillo ancora noi. La Begin, l'orchestra di Claudio Rossi, la voce protagonista di Elisa per una bella serata.

per l'orchestra di Claudio Rossi. Naturalmente, cari sorrisini belli vicini e lontani, nel nostro viaggio musicale non potete non esserci attraverso le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp 345 48 45 663. Nel mio diario c'è Michael Capuano.

diario. Il Fox insieme con Giorgio Ikebana, parlando, omaggiando il musicista Giorgio Ikebana.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl, vale davvero!
8: Sorriso!
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio!
10: Ultima chiamata, i passeggeri.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
15: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Campanella la mazurka insieme a Gennaro Ruffolo. 0423 73 66 80 e 81 è la linea diretta con lo studio per le vostre scelte musicali. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della messaggistica, 345 48 45 663. In quella facciamo tappa in quella di Quero a Belluno, salutando Aldo con l'adagio di Albinoni, l'interpretazione di Monica, i Rodigini.

ore. Va, andiamo. Adesso facciamo tappa in quelle di Castiglion dei Pepoli, Bologna. Vado a salutare Enzo. Buon pomeriggio a te, buona compagnia. Mi richiedi Roberta Cappelletti, che mi scrivi proprio domenica era dalle tue parti. Allora so che insomma mi scrivi. Hai trascorso, hai condiviso una bella serata. Bene. Ciao Enzo, Roberta Cappelletti, eccola. E la salutiamo. Ciao Roby, protagonista con il valzer Aria di casa mia. Poi a seguire. Andiamo in provincia di Modena, Serra Mazzoni, salutando Massimo. Mi richiedi Tutto Pepe, subito dopo insieme con Romeo e Cooper.

con Romeo e Cooper Fisa, le note famose, ma che dico famosissime di tutto Pepe. Facciamo tappa in quella di Sassuolo andando a salutare Anna. Buon pomeriggio, buona compagnia a te, Mister Domenico.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: viso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Sorriso, voci del territorio.

0: 15 anni, per opera mia e degli altri miei due soci, Matteo Begini e Guido Bonuzzi, e all'epoca avevamo 27 anni e abbiamo cominciato questa avventura.
1: È un'avventura che vi ha portato lontano, voi siete consulenti Lean, che cosa significa?
0: Noi aiutiamo le aziende, tipicamente aziende produttive, metalmeccaniche o che producono mobili, accessori, insomma aziende che producono qualcosa, a migliorare i loro processi produttivi, i loro processi logistici, i loro processi di supply chain, ottimizzando questi processi secondo la filosofia Lean, della Lean Production. Aiuta le aziende a vedere quali attività sono veramente utili a valore per fare quel proprio prodotto o servizio rispetto a quello che il cliente vorrebbe, e cerca di eliminare tutte quelle attività, quei costi che non servono, cercando di avere processi più snelli, più efficienti, che producono più velocemente il prodotto per il cliente, soddisfandolo meglio e anche facendo lavorare meglio le persone.
1: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati, market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina Deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.

con Giovanni Scino, un tango per amico. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini belli, da Claudio Prospero, oltre il liscio a Radio Sorriso. Buona continuazione con tutti quanti voi. Insieme a Ruggero Scandiuzzi proviamo ad aprire la porta dei segreti. Chissà cosa troviamo. Il valzer lento, Ruggero Scandiuzzi.

Vivimi come musica, I'm Alive, Francesca Salmieri. Martedì 7 luglio a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra. Dalle 20:45 si balla su piste in acciaio sotto le stelle insieme con Iris, Max ed Alex. E ospiti di questa straordinaria serata Rosolina Mare, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercoli, Marco Ignagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercoli. Balliamoci Sopra, vi ricordo l'appuntamento martedì 7 luglio in Piazza San Giorgio a Rosolina Mare con ingresso gratuito.

con Marco e Niagara Oro. Un saluto a Giorgio in quella di Verona, in nostra compagnia. Ciao Giorgio, oh Marco Dazzi, eccolo protagonista, Bibi per te.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Sorriso.
12: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
13: Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Caffè. Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
15: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
20: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Sorriso.
22: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

d'amore se mi parla di te. Non sapevo che fare,

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dentro di me con protagonista Roger, la voce del sole. Le 15:42, il nostro viaggio musicale prosegue, ci porta a San Mauro Mare, siamo nella provincia di Forlì Cesena, dove Francesco con la sua famiglia si trova in vacanza e saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Un caro salutone anche a voi, buon relax, buone vacanze, mi richiedi un brano con Marco e il clan, in arrivo Verde Valle, poi si fa tappa in quel di Lavariano Udine andando a salutare Antonio, con a seguire protagonista Sonia Davis, la Kizomba Sole.

Memuccia e la Ciaccia, insieme con Vito e tutta l'orchestra di Gianmarco Bagutti ad accompagnarci al prossimo punto. Ora arriva il Ciaccia, ragazzi, besame mucho.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli e code a tratti tra il Bivio A1 diramazione Roma Sud e Anagni per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e il Bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un incidente. È tutto.
6: Ciao, sono il Mago Forest.

0: Qualificate! Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork!
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.

0: Bene, bene, cari ragazzi, cari sorresini, anzi, direi di più. Orbene, orbene, orbene. Andiamo tra le stelle. Come sempre, il venerdì pomeriggio, il nostro viaggio per qualche minuto va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Con chi? Ma con colei che ha questo rapporto così privilegiato con le stelle, con gli astri. La nostra Elisa Nadai, prontissima. Ciao, Elisa.
1: Non potevo mancare, Claudio. Certo. Sono pronta per darti tutte quante le indicazioni per affrontare il fine settimana al meglio. Abbiamo l'oroscopo con i segni out e i segni in anche di questa settimana, e porto anche brutte notizie perché al 12° posto c'è proprio il tuo segno. Aia. La bilancia, anche quando ti arrabbi lo fai con stile, fine settimana sul piede di guerra, quindi state lontano ai bilancini. 11° posto Capricorno, in questo momento ti senti così scarico che quasi quasi richiedi l'assistenza anche per digitare il PIN del cellulare, da solo non senti di potercela fare. 10ª posizione Ariete, ti senti perseguitato dalla sfortuna, non te ne va dritta una neanche questo fine settimana, cerca di prendere la vita con filosofia. 9ª posizione Vergine, sei freddo come un ghiacciolo appena estratto dal freezer, hai bisogno di relax, di silenzio, anche di un po' di radiosorriso, perché no. 8ª posizione Gemelli, non hai tempo per le frivolezze perché il tuo cervello deve pensare a cose importanti per tutta l'umanità, perlomeno tu non ti alzi nemmeno. 7ª posizione Sagittario, il problema resta sempre la socialità, anche questo fine settimana sei affettuoso come il trapano del dentista. Siamo alla metà della nostra classifica, fra poco i segni in.
0: Benissimo, grazie Elisa. Allora tra poco tempo di una mazurka, e di una mazurka deliziosa.

0: cari ragazzi, ritorniamo tra le stelle, riprendiamo allora il nostro viaggio, il nostro viaggio tra le stelle. Elisa,
1: ci voleva un po' di musica per stemperare la tensione, ma ricapitoliamo i segni già pronunciati: 12° posto Bilancia, 11° Capricorno, 10° Ariete, 9° Vergine, 8° Gemelli, 7° Sagittario. Saliamo nella nostra classifica: 6° posto per il Leone, sarà un fine settimana interessante, pieno di momenti che ti strapperanno un sorriso. 5ª posizione per il Toro, questo fine settimana ami la pace, l'armonia e quella sensazione di far sentire tutti comodamente a casa. 4° posto Cancro, la gentilezza è dalla tua parte, questa tua vitalità e questa tua qualità verrà apprezzata da chi ti sta vicino. 3ª posizione Scorpione, la voglia di fare mille cose non ti manca, a volte ti sembra che 24 ore siano poche, ci sei per tutti, sei volenteroso per fare qualcosa di utile per gli altri e questo ti gratifica. 2ª posizione Acquario, sei sereno questo fine settimana e sei anche di buon umore, chi ti sta accanto ne giova. E al 1° posto il segno dei Pesci, questo è un weekend fortunato, sarai attorniato da belle persone che ti faranno sentire davvero importante. Siamo arrivati alla fine della nostra classifica, godetevi questo fine settimana, forza e coraggio, ciao a tutti, ciao Claudio.
0: Grazie Elisa, ciao e complimenti allora per dirla all'Antonello Venditti sotto il segno dei Pesci, complimenti per questi nati, insomma medaglia d'oro per questo weekend a cavallo proprio tra la primavera e l'estate, visto che domenica entreremo nell'estate 2026 con il solstizio. Complimenti, scendendo comunque sino al 12° posto questo weekend, appannaggio ahimè ai noi bilancini, come sempre e comunque nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai. Finale insieme Angelo.

0: Irresistibile, la baciata, Marilisa Maniero, Marco Negri, ciao ragazzi, è bella, bella questa baciata, irresistibile, manco farlo apposta, ho scelto, ma non ci avevo pensato, poi andando in onda il brano, mi si apre la porta ed entra colei che è irresistibile, ma guarda un po' te, i casi della vita. Buon pomeriggio signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio signor Claudio.
0: È basita. Lo so. Che cosa faccio alle donne? Poi ogni tanto
1: guarda,
0: me lo chiedono,
1: alcuni mi fermano per strada, mi dicono scusi signora Carlotta, ma signor Claudio.
0: Le conta che è parvero.
1: I feromoni, quelli dei gatti. Almeno i gatti la lasciano in pace quando cammina per strada.
0: Sì, almeno quelli, perché se no per il resto, signora Carlotta, proprio si pullula.
1: Scene della Beatlemania con il signor Claudio che corre inseguito da uno stormo.
0: E fa da contrasto invece all'argomento di oggi, che chiede se alle persone piace stare sole.
1: Raccontatemelo, a me piace tantissimo stare.
0: Lasciatemi
1: per conto mio, guardi signor Claudio, io sono la persona più felice del mondo.
0: Ah, sì?
1: Nel mio divano, con il mio libro, telefono.
0: Io non rompo le scatole agli altri, voi non.
1: Esatto.
0: No, voi non rompetele, felici e contenti.
1: Che gioia.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Dobbiamo trovare, crearci anche quegli spazi lì,
1: è molto importante.
0: Ascoltarsi.
1: Perché magari il tuo cuore ti dice, Claudio, smettila di comprare gilet di pelle. Passa più tempo a contemplare la natura.
0: La natura è bella. Lei mi fa morire. Vabbè, è proprio irresistibile. Vabbè.
1: No, signor Claudio, io le volevo chiedere una cosa.
0: No, dobbiamo salutarci.
1: No, volevo chiederle se sta seguendo i mondiali di pallone.
0: Sì, abbastanza.
1: Visto che gli scozzesi hanno invaso.
0: Ah, sì, mamma!
1: Lei, che belli.
0: Mamma mia! E hanno in questi giorni. Hanno intervistato alcuni proprietari di pub, cioè non riescono a starci dentro con la vendita della birra. Una cosa
1: sia gli inglesi che gli scozzesi, perché poi si sono distaccate due fazioni. Poi gli scozzesi, io adoro sia gli inglesi che gli scozzesi, e ho visto quel ragazzo scozzese che non aveva molto budget ma ci teneva molto ad andare a seguire la sua nazionale, e quindi si è fatto ospitare dalle suore.
0: Vedi,
1: e adesso le suore sono tutte diventate hooligan, signor Claudio.
0: Fermiamoci qui. Lei segue i mondiali per gli scozzesi. Lei che proprio odia il pallone.
1: Io non guardo le partite.
0: No, però gli scozzesi, ragazzi.
1: E anche gli inglesi, se vincesse l'Inghilterra, e come ogni mondiale lo dico sempre, se vincesse l'Inghilterra io sarei proprio molto felice.
0: Sono dunque, l'ha vinto l'unica volta nel 66, dunque sono 60 anni.
1: Lei se lo ricorda, vero?
0: Insomma, avevo tre, signora Carlotta, però poi nella storia, insomma, ho letto, eccetera. Ma sono 60 anni oggi, quest'anno, dunque se lo meriterebbero. Lei proprio andrebbe.
1: Di giuggio, lei.
0: Credo. Vabbè, allora, visto che parlava di Scozia,
1: lei è proprio pronto e scattante. Dove li trova questi riflessi, signor Claudio?
0: Avevo preparato una cumbia sonata, e così in corso d'opera, allora l'abbiamo cambiata, visto che si parlava di Scozia. Vuole annunciarla lei, signora?
1: No, voglio sentire come la pronuncia.
0: Vuole annunciarla lei, signora Carlotta?
1: Basindoril.
0: Ok, con Giancarlo e la Santa Monica Band. Lei è unica ed è irresistibile. Grazie, sorrisini.
1: Grazie, signor Claudio.
0: Buona continuazione di ascolto, buona serata. Noi ci sentiamo domani e shakeremo un bel cocktail di sera dalle 17 in poi. Ciao ciao!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sorriso!
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team, puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Ma ci tornerai molto volentieri a Saint-Tropez in compagnia di Gianni Drudi e Bobby Solo. Buon pomeriggio, cari amici di Radio Sorriso, dalla vostra Carlotta. Come ogni pomeriggio della settimana, oggi ultimo appuntamento in verità, perché è venerdì. Fino alle 18 però stiamo insieme, i colori della musica e il programma Pazzerello, dove come sempre potete naturalmente richiedere le vostre canzoni. Continuiamo con l'argomento del giorno, cerchiamo di declinarlo così un po' sul ridere. Allora, oggi si parla di un argomento anche un po' serio, se vogliamo, perché vi chiediamo se vi piace stare per conto vostro, stare da soli, se siete delle persone solitarie o se preferite stare sempre in compagnia. E io ci aggiungo anche un'altra domanda, per chi vuole naturalmente, cosa è successo di bizzarro mentre eravate da soli e non potevate chiamare nessuno, Non andiamo troppo sul drammatico, mi raccomando. Vi ricordo i numeri per fare le vostre richieste e raccontare la vostra, che sono lo 0423 736680 o il 736681. Se preferite invece mandare un messaggino, il numero da salvare sul vostro cellulare è il 345 48 45 663. Si parta con il paso doble oggi. C'è Roberto Scaglioni con El Gringo.

con l'orchestra di Erika Caporali qui su Radio Sorriso. Ho anche un'altra notizia per voi. Oggi si gioca, ragazzi. Sì. Allora, oggi si gioca per vincere due biglietti per lo spettacolo di Sigfrido Ranucci martedì 7 luglio al Castello di Udine. Che ne dite? Vi piacerebbe andarci? Se non vi piace, potete anche magari chiedere ai vostri amici, magari voi avete qualcuno che sapete sarebbe interessato ad andare, ditegli ascolta Radio Sorriso che puoi vincere i biglietti. Non giochiamo adesso, giochiamo più tardi, ma intanto tenete le antennine dritte che funziona come ieri. Insomma, oggi si vince però un altro spettacolo, ovvero Sigfrido Ranucci al Castello di Udine martedì 7 luglio, per voi o per gli amici. Un saluto a tutti coloro che si sono appena messi in ascolto di Radio Sorriso in questo venerdì pomeriggio. Adesso arriva per voi Mattia Agostini con Quel sorriso in volto.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 0 minuti.
2: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Ecco le ultime notizie. Attraverso Cassa Depositi e Prestiti, un piano casa che impiega fondi in arrivo dall'ultima rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di oltre 1 miliardo di euro. Saranno usati per il contrasto all'emergenza abitativa. Secondo alcuni studi, tale emergenza è più pesante nelle aree metropolitane come Torino, Milano, Padova, Roma e nelle città universitarie come Verona, Bologna e Trieste. L'estate che scotta è il nuovo rapporto di Greenpeace Italia, realizzato sulla base dei dati messi a disposizione dai ricercatori Istat. La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore a 32 gradi centigradi, soglia oltre cui l'organismo entra in condizione di forte stress, è passata dal 39% nel periodo 1991-2000 al 62% nel periodo 2021-2025. Non solo Sardegna e Sicilia, ma anche la pianura padana, con criticità fra le Alpi. 50 euro per entrare a Venezia. L'idea del nuovo sindaco Simone Venturini, che al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città che sorge in laguna in determinati giorni. Obiettivo: disincentivare il gran numero di arrivi che si registra in alcuni periodi dell'anno. Attualmente il ticket costa tra 5 e 10 euro. È tutto.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 73 6680.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Daio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Daio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la...
5: Sorriso!
6: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ed era Dante Effetto Musica qui su Radio Sorriso con il brano del mese. Questa è una cumbia che si chiama Cica Cica. Saluto Maria Angela e Remo di Maser che volevano fare tanti auguri all'amica Marina Vettoretto che oggi compie gli anni. Quindi tanti auguri Marina anche da parte di Daniela, Luciano, Nicola, Andrea, Luca e Chiara e dai nipoti Rachele, Tommaso e Giorgia. Grazie ragazzi che avete preso questa iniziativa di auguri corali. Saluto anche Luigi di Fontana Fredda che a proposito dell'argomento di oggi lui mi dice sono uno che preferisce stare in compagnia, però quando lavoro è meglio starsene per conto proprio, così nessuno rompe le scatole, e credo che la maggior parte delle persone possano essere assolutamente d'accordo. Per te Luigi arriva Marianna Lanteri, eccola qui, Un mondo a colori.

Sabrina Salvestrin sul cappello la dedichiamo a Cristina e Giulia che stanno giocando al gioco dell'oca mentre ascoltano Radio Sorriso. Allora, buon gioco a voi. A proposito di gioco, ragazzi, adesso giochiamo. Come si fa? Allora, quando partirà la prossima canzone? Prima vi racconto ovviamente chi ce l'ha richiesta, ma quando partirà la prossima canzone potrete mandare un messaggino al 345 48 45 663 con su scritto, come sempre, vado io, dove andate a vedere lo spettacolo di Sigfrido Ranucci al Castello di Udine il giorno 7 luglio, che è un martedì sera. Quindi se vi va di vincere due biglietti non dovete far altro che mandare un messaggio con scritto vado io al nostro numero WhatsApp, però solo dopo che sarà partita la prossima canzone, canzone che ci è stata richiesta dall'amica Bruna di Rovolone, anche lei amante dello stare in compagnia anziché stare per conto proprio, che è la domanda che vi facciamo oggi. Dai che si parte.

Eccoci qua, cari amici sorrisini, questa era l'orchestra Ringo Story con Birichina, una bella mazurka per voi e noi cari sorrisini, andiamo a salutare anche l'amica Sandra di, l'amica Sandra di Codroipo, che voleva non voleva ascoltare, non mi dice niente, però lei mi dice: io sono, preferisco stare sempre in compagnia, altro che per conto mio. Oggi vi stiamo domandando proprio quello, effettivamente, ovvero che cosa preferite, stare per conto vostro o stare sempre in compagnia? Raccontatemi la vostra visione dei fatti. Io intanto saluto anche l'amico Lino di Campo San Piero, che voleva ascoltare una bella canzone di Igor Chimetto, si intitola Una nuova luce, la facciamo partire proprio adesso.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 736680.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Era Sandrino Piva con Follie. Salutiamo l'amico Fulvio che voleva dedicare questa canzonella a sua amica Liliana di Murle di Pedavena con un abbraccio. Certamente, caro Fulvio, ecco, ti è accontentato. Salutiamo anche Chiara di Treviso che voleva ascoltare la voce di Davide Montali e ce lo ascoltiamo in Chitarra Innamorata.

Marco e il clan con Se non ci fossi tu, ce la richiedono Magdalena e Walter, da dedicare all'amica Annelore. Era il suo compleanno e questo è il suo regalo di compleanno. Un regalo di compleanno arriverà tra poco anche per l'amico Plinio di Resana. Tanti auguri Plinio, avrai la tua canzone di compleanno, ma prima andiamo ad accontentare l'amico Max di Pordenone, che voleva ascoltare questa bella mazurka dall'orchestra di Paolo Bagnasco, si intitola Testa Rossa.

Ed eccoli qui gli auguri per Plinio con la vera Romagna Folk, e rimaniamo in atmosfera romagnola perché la nostra amica Mary Chris mi chiede una canzone del repertorio romagnolo. Tra poco arriva, intanto leggo il messaggio di Mary Chris che dice: un saluto da Cividale a tutta la famiglia del Sorriso a 3R e a te Carlotta. Stamattina si parlava di solitudine, a me piace stare in allegra compagnia ma apprezzo anche i momenti da sola, soprattutto quando devo prendere decisioni importanti. Vedi, è quello che dicevo anch'io prima, certo è bello stare con gli amici, con la famiglia eccetera, però ogni persona ha anche bisogno del suo spazio per riflettere, per guardarsi dentro, per rendersi conto che anche se il signor Claudio è una chimera lontanissima, la nostra vita può andare avanti lo stesso. Buona fortuna, dice, secondo Casadei.

0: E con una bella dose di buona fortuna è arrivato anche il nostro Patrick. Ciao Patrick, buonasera.
1: Ciao Carlotta, buonasera, buonasera amici di Radio Sorriso, un abbraccio veramente a tutti voi, virtuale.
0: Come stai?
1: Io sto bene, grazie.
0: Sei
1: a te?
0: Sei in forma? Io non vedo l'ora di andare a casa perché, come puoi sentire, la mia voce mi sta un po' abbandonando di nuovo. Sarà così la mia estate?
1: No, ma fa parte della vita dello speaker, sai com'è? Ogni tanto
0: sì.
1: Con l'aria condizionata, poi un po' di sbalzo di temperatura. Ci sta.
0: L'importante è che sia sbalzo e non sballo, che quello non va bene.
1: Esatto, ogni tanto ci starebbe bene anche un po' di sballo.
0: Vabbè, in compagnia. Così.
1: Sballo buono, nel senso buono.
0: Sì, non diamo strane idee, che poi magari questi qua già sentono il signor Claudio.
1: Esatto, che è tutto sempre agitato, il signor Claudio. Tutto in
0: adrenalinico. Allora, caro il mio Patrick, tu invece sei una persona che apprezza i suoi momenti di solitudine o preferisci sempre comunque stare in compagnia?
1: No, a me piace stare in compagnia, però diciamo che apprezzo anche dei momenti di solitudine in modo da trovare anche un po' di relax, un po' di me stesso e anche riflettere nei momenti di vita.
0: Anche l'immaginazione.
1: Brava,
0: è molto
1: sì.
0: importante.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, esatto.
0: Cioè, la fantasia serve.
1: Serve anche un po' a... sai, diventi anche un po' bambino, perché almeno pensi, sogni, fai dei viaggi un po' mentali,
0: stacchi
1: su tante cose.
0: Stacchi anche dalla vita.
1: Brava.
0: Di tutti i giorni, perché altrimenti è uno stress continuo che
1: batte. Possiamo fare una canzone di te? Batte.
0: che poi la gente pensa sia un doppio senso. Meglio di no.
1: Andiamo a doppi sensi stasera.
0: Sorrisini belli, io vi saluto perché qua la situazione sta degenerando. Noi ci risentiamo domenica, ora 17, sempre qui su Radio Sorriso. Caro Patrick, a te il volante.
1: Grazie.
0: E facciamo un cin cin però adesso.
1: E allora pronti?
0: Perché c'è Battistella con tequila, non esageriamo.
1: In alto i calici.
0: In alto i bicchierini. Ciao a tutti, buon weekend.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 18 e 3 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Buonasera da Umberto Cascone. Trump accusa Meloni di averlo implorato per una foto al G7. La premier risponde piccata, allibita, coi nemici dell'Occidente non...

0: italiani in Albania. Macron dice no, mi opporrei al finanziamento con il bilancio comune, non ne ho mai visto funzionare uno. Maturità, oggi la seconda prova, al classico una versione di Quintiliano per latino, allo scientifico matematica con un problema sul livello del lago di Bracciano. L'intelligenza artificiale entra in una traccia per scienze umane, mentre al linguistico sbarcano le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiale di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. La scorsa notte vittoria per 6-0 del Canada sul Qatar, 1-0 per il Messico con la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Quando non sono a casa, quando non sono a casa, a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€.
6: Sorriso!
7: Momento di cocktail di sera.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, una buona serata a tutti voi, un buon venerdì 19 giugno in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste. Vi ricordo sempre tramite i numeri 345 48 45663 via WhatsApp oppure telefonandomi allo 0423 736680 o 736681. Ci siamo appena ascoltati un bellissimo brano di Lara Agostini Band, questo Immagina, e adesso immaginiamo di tornare indietro negli anni, quando Toto Cutugno cantava anche l'italiano, ma questa sera per voi arrivano i romantici italiani con l'italiano per l'appunto.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Renzo e Luana con Quanto è buono il bacio con le pere dicono loro. E allora ragazzi, io vi ricordo al 345-48-45-663 è un numero WhatsApp, SMS e Telegram, quindi non telefonate a questo numero perché non possiamo rispondere. Per rispondere, per parlare insieme a me, dovete fare lo 0423-736-680 o 736681. Ripeto, il 345-48-45-663 serve solo per mandare i messaggini WhatsApp con le vostre belle richieste. E andiamo avanti sempre in musica. Adesso vi porto ad ascoltare una delle prime cumbie, delle prime sirtacumbie che hanno avuto un successo enorme. Arriva per voi Fabio Cozzani con Afrodite.

E ci siamo ascoltati anche Chicco De Matteo che ci ha raccontato un po' la storia della signora del castello. È un po' birichina questa signora del castello. E allora andiamo a salutare subito l'amica Nadia di Treviso, scusate, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Poi salutiamo anche l'amica Silvana di Castellucchio che saluta me e tutti gli speaker di Radio Sorriso, ma in particolar modo il nostro caro direttore Alex. E poi salutiamo gli ultimi che hanno telefonato, Marina e Mauro di Paese, hanno telefonato per fare anche una bella richiesta. Con Rossella Ferrari e Casanova andiamo ad ascoltarci questa bellissima canzone, questa bella cumbia dal titolo Donna, e questa la dedico in particolar modo a te Marina, una grande cuoca ma soprattutto una grande donna, a te Mauro perché sei veramente un grande amico. E allora pronti, ci ascoltiamo Rossella Ferrari Casanova su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 20, mi raccomando. Donna.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sorriso! Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Sono più furbi.
9: Sconti fino al 50%, ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Sorriso.
15: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Torniamo in diretta su Radio Sorriso insieme a Patrick, ringraziando anche le edizioni Mama Music per il brano del mese, Dolcissima Sardegna con Marco e Alice. Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, oggi venerdì 19 giugno, apriamo le porte al nuovo weekend che sta arrivando. E andiamo subito a salutare l'amico Dario di Pertegada. Ciao Dario, un abbraccio grande, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 e per aver richiesto la tua canzone preferita, che è Profumo di Viole di Veronica Cuneo. E poi andremo ad accontentare e a salutare degli amici che ci scrivono da Aquisgrana in Germania. Vi ascoltiamo e la vostra musica è davvero meravigliosa, siete fantastici, e con affettuosi saluti Giorgio e Mattias. Grazie veramente di cuore ragazzi, io poi vi accontento con Luca Bergamini e I Ricchi e Poveri. Intanto accontentiamo Dario con Profumo di Viole, Veronica Cuneo, questo bel terzinato tutto da ascoltare su Radio Sorriso con Patrick fino alle 20 in questo cocktail di sera.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ci siamo anche scatenati con i ricchi e poveri mix con l'orchestra di Luca Bergamini qui su Radio Sorriso in compagnia di Patrick. Oggi venerdì 19 giugno, sono le 18:49. E allora vi ricordo, Sorriso in piazza vi aspetta, ragazzi, per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione, i gadget di Alex, con Alex, Tiziana e Max. Mi raccomando, ragazzi, partecipate numerosi perché l'ingresso è gratuito. A disposizione c'è un'area drink and food e ci saranno anche tanti grandi ospiti. Stefania Valentina dell'Orchestra Sorriso, poi i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e anche Graziano Cianni. E a proposito di Graziano Cianni, andiamo a leggere il messaggio che ci è arrivato. Ciao, siamo Lucia e Mariano di Valeggio sul Mincio. Siamo in macchina per raggiungere Gemona del Friuli per la dunata degli alpini nel Triveneto, che si terrà domenica. Se possibile, ascoltare Rapsodia di Graziano Cianni. Ma certo, un saluto a tutti i sorrisini e a noi speaker di Radio Sorriso. Grazie Lucia e grazie Mariano. Io vi accontento subito con questa bellissima canzone super richiesta, ormai un tormentone, il tormentone dell'anno. E poi andiamo a salutare Lucia di Verona che ci ha richiesto il paso doble Olindo. Arriverà subito dopo di Rapsodia. Intanto ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Cocktail di Sera insieme al vostro Patrick.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 19:00.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Sono allibita, coi nemici dell'Occidente Trump non fa così, anzi si dimostra condiscendente. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Questa la piccata replica di Meloni all'accusa del presidente americano, secondo cui la premier l'avrebbe implorato per una foto al G7. Solidarietà bipartisan alla presidente del Consiglio. Tra Israele e Hezbollah raggiunto un cessate il fuoco dopo i pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti dopo la tregua e l'intelligence americana avverte Trump: gli israeliani proveranno a ostacolare l'accordo con l'Iran. A Nardò in Puglia un turista tedesco 30enne ferito gravemente dopo un tuffo in mare. Si sarebbe lanciato in acqua in un punto poco profondo. L'impatto violento con il fondale avrebbe causato danni al midollo spinale. Ora è in codice rosso in ospedale a Lecce. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini quasi strangolandone uno. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, sotto effetto di alcol e droghe e con precedenti per spaccio, bloccato da un passante e poi arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità oggi la seconda prova. Al classico quintiliano per latino, allo scientifico il livello del lago di Bracciano si trasforma in un problema matematico. L'intelligenza artificiale entra nella traccia per scienze umane, mentre al linguistico si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti Australia. Seguiranno Scozia Marocco, Brasile Haiti e Turchia Paraguay. In Italia lutto per la morte di Igor Protti, l'ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, si è spento a 58 anni per un tumore. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sorriso.
17: Cari amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345-48-45-663 via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 04-2373-6680 o 736681. E con questa canzone che abbiamo ascoltato, l'ultimo dei Moicani, Red Skin, con Katie l'orchestra Piva, andiamo a salutare l'amico che ce l'ha richiesta, l'amico Alfredo di Rovolon, che adesso si trova in ferie al Cavallino. Ciao Alfredo, grazie per la tua bella telefonata e grazie perché ci siamo anche conosciuti via telefono. Adesso andiamo ad accontentare un'altra richiesta che ci è arrivata via messaggino. E allora dice: ciao Patrick e amici di Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone Folle Amore di Lara Agostini. Buona serata a tutti e buon weekend da Monica di Monza Brianza. Allora carissima Monica, arriva per te questo Folle Amore, Lara Agostini Band, e poi accontenteremo l'amica Liana di Pordenone con La Paloma, Ruggero Passarini e Roberto Scaglioni, un bellissimo tango. Intanto ci ascoltiamo questo bel moderato con Lara Agostini su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20 con voi.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati questo bellissimo tango, La Paloma con Ruggero Passarini e Roberto Scaglioni per l'amica Liana di Pordenone che ce l'ha richiesta allo 0423736680. E andiamo adesso a leggere messaggino. Vogliamo dedicare Calice Amaro di Omar Codazzi a Ivano di Zerobranco e a lui vanno i nostri più sinceri auguri di tanto successo, soddisfazioni e tanta buona fortuna per questa nuova sua avventura professionale, che ogni strada percorsa porti nuove opportunità e grandi traguardi. Con affetto e stima, questa dedica è tutta per te, caro Ivano, buon ascolto con Calice Amaro. E allora, carissimi amici, non vi siete firmati, però insomma a Ivano dedichiamo Calice Amaro di Omar Codazzi e poi andremo ad accontentare anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli con una bella begin dal titolo Primo Amore Mio. Però andiamo a salutare anche l'amica Enrica di Treviso che dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, un salutino veloce e un saluto anche al suo amore che si chiama oltretutto anche come me. Grazie mille, un abbraccio grande anche a te Enrica, grandissimo, e grazie per i bei messaggi che mandi sempre qui a Radio Sorriso. Salutiamo anche l'amica Caterina di Gonars in provincia di Udine e poi andiamo a salutare anche l'amica, eccola qua che la trovo, aspetta un attimo, Alba di Celle Ligure in provincia di Savona. Ciao Alba, un abbraccio grande anche a te, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E io vi ricordo che martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. A partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Alex e Max. Ospiti speciali di questa serata saranno Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Iniagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Presenteranno la serata Alex e Giusy Mercuri. Balliamoci Sopra martedì 7 luglio, vi ricordo, ingresso gratuito in piazza San Giorgio, mi raccomando, non mancate a questo grandissimo appuntamento Balliamoci Sopra con Radio Sorriso. Tanti ospiti, i nostri speaker a tenervi compagnia, a fare tanta animazione, e andiamo a ballare adesso questo Calice Amaro per gli amici di Zerobranco, pronti che si parte. Omar Codazzi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Sorriso.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Sorriso, ovvio.
15: Motore, azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
18: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto è la prova.
23: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Sorriso.
24: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E proseguiamo con le belle canzoni dedicate a Desi e Alessandro De Mira, che chiedevano una canzone di Daniele Cordani. 10 giorni per voi ragazzi, grazie per il vostro messaggio, e poi accontenteremo Giovanna di Noale con Principe del Monte, un bel tango.

E abbiamo ascoltato anche il Principe del Monte con Paolo Bertoli e la sua fisarmonica per l'amica Giovanna di Noale. Ciao Giovanna, un bacione grandissimissimissimo. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato per un saluto veloce. Quindi Flora, io ti mando veramente un grande abbraccio e grazie veramente di cuore per la stima che hai nei miei confronti, ma anche nei confronti dei miei colleghi speaker e di tutta Radio Sorriso. Vi ricordo che ci sono gli ultimi posti per le ultime richieste al 345-48-45-663 via WhatsApp per fare la vostra bella richiesta con un messaggino, oppure telefonatemi allo 0423-736680 o 736681. Adesso devo accontentare per forza l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto con una bella polca. Arriva Disperata e Superfisa per voi, eccola qua.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Scusate, mi ero al telefono con l'amica Maria di Santa Maria di Sala. Un abbraccio, Maria, grande, grande, grande a te e a tuo marito Angelo. Grazie per i bei ricordi che abbiamo passato, che mi hai ricordi che mi hai ricordato. Un abbraccio grandissimo. E adesso, ragazzi, siamo giunti purtroppo al termine di queste tre ore insieme. Io vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato, per le belle telefonate che ho ricevuto. Però vi ricordo per ultimo l'appuntamento, appunto, che riguarda Sorriso in Piazza, perché Sorriso in Piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta. Venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione e tanti gadget con Alex, Tiziana e Max. Super ospiti di questa serata saranno Graziano Cianni e poi ci saranno anche le voci dell'orchestra Sorriso, Stefania e Valentina, con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. E allora vi ricordo anche che l'ingresso è gratuito, quindi approfittatene, perché a disposizione ci sarà anche un'area drink and food. Quindi una bella serata da ballare, da ascoltare, da divertirsi, insomma un grande cocktail di sera come quello di stasera, per venerdì 26 giugno al Tobagi Festival con Sorriso in Piazza, insieme al nostro direttore Alex, a Tiziana e a Max. Mi raccomando, non mancate, perché è veramente un grande appuntamento da non perdere. E questi sono tanti degli appuntamenti estivi che ci saranno, appunto, di Radio Sorriso. Restate sempre sintonizzati anche sulla nostra pagina Facebook, mi raccomando, guardatela, perché sulla nostra pagina Facebook, i nostri canali social, pubblichiamo sempre, appunto, tutti gli appuntamenti che riguardano la nostra radio. E per quanto mi riguarda, io vi do appuntamento a domani, sarò qui domani a tenervi compagnia dalle 15 alle ore 17, quindi mi raccomando, passate una bella serata in famiglia, una bella serata con le persone a cui volete tanto bene, e mi raccomando, seguite sempre Radio Sorriso, perché Radio Sorriso è la radio più giovane che mai. Io vi saluto con questa bella canzone, arrivano i Caramel con Senza Luce. Un abbraccio a tutti voi, buona serata, buon venerdì sera, ma soprattutto apriamo le porte al weekend che sta per arrivare, Se avete caldo, accendete il condizionatore, restate lì belli rilassati e ascoltate Radio Sorriso. Ciao dal vostro Patrick. Thank you.

0: avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 20 e 0 minuti.
13: Radio Sorriso Meteo.
14: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Fabio Dalio di Trebi Meteo.
15: Tempo stabile e assolato nelle prossime ore, ma anche in vista del fine settimana sulle regioni del nord, per effetto di un vasto campo anticiclonico che domina la scena sull'Europa centro-occidentale e che è causa di un'ondata di calore che ci accompagnerà per diversi giorni. Le temperature infatti raggiungeranno anche i 36-37 gradi in piena Valpadana, con picchi localmente superiori e condizioni afose che si faranno sentire specie dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Lungo i litorali diciamo che le massime non saranno così alte, ma comunque raggiungeremo i 30-33 gradi. Il tempo continuerà a mantenersi soleggiato, seppur con qualche isolato disturbo tra il pomeriggio e la serata sui rilievi alpini e la dorsale appenninica emiliana, con qualche temporale di calore. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
17: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento post prodotti disponibili.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
10: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
22: Sorriso.
23: Radio Sorriso.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sorriso!
14: È il momento di Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
15: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
14: In compagnia di Alex.

favola apre il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Sorrisini, buonasera, buon venerdì 19 di giugno in compagnia del vostro Alex. Abbiamo iniziato proprio con questo brano direttamente dal Festival di Sanremo 2026, un brano di Arisa, una canzone autobiografica che ripercorre le diverse fasi della vita di Arisa: l'infanzia, i primi amori, le delusioni e la maturità. Il brano invita a guardare il passato con serenità e a ritrovare la propria autenticità e pace interiore. È una ballata emozionante sulla crescita personale, i ricordi e la riscoperta di sé, vista come una piccola, magica favola della vita. Grande, grande brano. A questo punto proseguiamo con la voce di Matteo Tarantino. È il momento di Grande Amore, successo del volo del 2015, brano che vinse il Festival di Sanremo. Il brano parla di un amore intenso, profondo e travolgente. Il protagonista esprime sentimenti di passione, dedizione e desiderio di restare accanto alla persona amata nonostante le difficoltà. È una romantica ballata che celebra la forza di un amore vero e senza limiti. È uno dei brani più famosi del volo e ha contribuito al loro successo internazionale. Noi l'ascoltiamo con Matteo Tarantino.

state ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

I Rodigini, ho scritto Tamo sulla sabbia, brano del 68 di Franco IV e Franco I. Il brano che racconta un amore romantico e sincero. La scritta sulla sabbia viene cancellata dal vento, simbolo delle cose che passano, invece l'amore scritto nel cuore rimane per sempre. È una dolce canzone d'amore che contrappone ciò che è fragile e temporaneo e ciò che resta vivo nei sentimenti. Proseguiamo con questa bella versione salsa in latino, latinoamericano, di Carlos Javier, Laura non c'è, un successo di Neck che ha rivisitato appunto questo brano in spagnolo. Anno 1997, mitico Neck che presentò al Festival di Sanremo appunto Laura non c'è, brano incluso nell'album Lei, gli amici e tutto il resto. Il brano racconta la difficoltà di dimenticare un amore finito. Il protagonista è come una persona, ma continua a pensare a Laura, la donna che ha perso. La canzone parla di nostalgia, rimpianto e del dolore di non riuscire a lasciarsi il passato alle spalle. Andiamo ad ascoltarla con Carlos Javier, Laura non c'è, versione salsa. Todo en españolito!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

La voce di Fred, orchestra Sabia, In ginocchio da te, brano di Gianni Morandi, anno 1964, colonna sonora del film omonimo In ginocchio da te. Il brano racconta una storia di amore e pentimento. Il protagonista ammette di aver sbagliato e chiede perdono alla persona amata, dicendo che è disposto a mettersi in ginocchio pur di riconquistarla. È una tipica canzone romantica degli anni 60, legata anche al tema del tradimento e del ritorno dell'amore. È una canzone d'amore e scuse, in cui si parla di rimorso e del desiderio di essere perdonati per salvare una relazione. Chiudiamo con un bel successo internazionale dalla voce di Daniela Nespolo, Viva Forever, anno 1998 dall'album Spice World. È una ballata nostalgica che parla di un amore o di un legame che continua a vivere nei ricordi anche dopo la separazione. Il testo ha un tono malinconico e riflessivo, legato al passare del tempo e alla perdita. È una canzone emotiva che racconta come certi amori e momenti importanti restano per sempre vivi nella memoria. Con questo io vi saluto, vi ricordo che domani sera andrà in onda la replica di Sorriso Grandi Firme dalle 21 alle 22. Buona serata, buon venerdì sera dal vostro Alex. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Sorriso.
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Sono le 21:00.
18: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
20: Capisci quello che dice?
19: Roba senza senso.
20: Io invece sì.
21: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
19: Cosa vuoi fare?
20: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
22: I Minion sono tornati!
23: Il film su come conquistarono Hollywood.
24: Pignata, carbonara, lasagna.
23: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
21: Quest'estate scopri come essere super.
25: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
26: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
26: Non ci siamo ancora presentati.
21: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
27: L'inflazione.

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sorriso!
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Non senti bene? Audio Beauty dal...
9: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello, e pure quello del vicino.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: È mezzanotte e due minuti.
5: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: I ragazzi di una volta passano la notte su Radio Sorriso.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: È l'una e un minuto.
1: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso!
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 2:01.
1: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio